0: chiuse non aprirai. Oggi è sciopero, guai a te, se puoi entrare un nome ti do, Cruniro tu sei e non passerai.
1: Ciao a tutte le compagne e tutti i compagni di Radio Grad e di Gemini Network, sono Francesco Grillo Grillenzoni, il cantante dei Tupamaros. Da quasi 30 anni portiamo in giro su e giù per l'Italia la nostra musica resistente, ma soprattutto siamo dei coltivatori di sogni, perché come diceva il subcomandante Marcos, siamo un esercito invincibile proprio perché siamo dei sognatori. Buon ascolto e rimanete sintonizzati. Ciao a tutti.

0: Parla Londra.
1: Sciopero generale contro l'occupazione tedesca, contro la guerra fascista.
2: Qui è sempre la Dialisa.
3: Aquí Radio Rebelde desde un punto de la Sierra Maestra.
4: Unione Radiofonica Italiana.
5: Radio Maggio. Estación Nacional.
6: Radio Aeronía Internacional.
7: Esta es Radio Habana.
8: Something curious about this broadcast.
9: Keep the frequency clear.
10: La radio no parla d'altro.
11: Radio Pirata.
12: Radio Pirata. La radio nella radio.
13: La radio raccontata alla radio, martedì e giovedì su Radio Grad alle ore 11, giovedì in contemporanea alle ore 11 su Gemini Network.
14: Tutti i corpi armati fascisti sono 18.
15: La radio, compagna di sempre.

0: oggi del maficipio di Mafiopoli, o se preferite del municipio di Mafiopoli. È riunita la commissione edilizia. All'ordine del giorno l'approvazione del progetto Z11.
1: Sì, lo Z11.
0: Il grande capo, Pano seduto, si aggira come uno spardiero nella piazza.
2: Radio Grad, la radio libera e resistente.
3: Le fabbriche chiuse non aprirai, oggi è sciopero, guai a te. Se vuoi entrare, nome ti do, Cromiro tu sei e non passerai.
4: Ciao a tutte le compagne e tutti i compagni di Radio Grad e di Gemini Network. Sono Francesco Grillo Grillenzoni, il cantante dei Tupamaros. Da quasi 30 anni portiamo in giro su e giù per l'Italia la nostra musica resistente, ma soprattutto siamo dei coltivatori di sogni, perché, come diceva il suo comandante Marcos, siamo un esercito invincibile proprio perché siamo dei sognatori. Buon ascolto e rimanete sintonizzati. Ciao a tutti.

Prova delle ore 17:45. Una storia disonesta di musica e parole di Stefano Rosso, dirige il maestro Francesco Di Lenzoni, cantano i Tupamaros.

Venite a bere al Bar della Poesia, nuovo orario, vecchia gestione, tutti i lunedì dalle 16.30 alle 19.30, bel pomeriggio poeticamente alcolico, con licenza di sfiorare le 20. In diretta, dal vivo, di persona, cioè, se venite in radio mi trovate su Radio Grad, l'unico web programma che parla di poesia con un taglio anarchico, antifascista, profondamente antijuventino e spiccatamente, orgogliosamente anacronistico. Tutti i lunedì alle 16.30 fino alle 19.30 e poi vi diamo i resti, in studio con Jonathan Rizzo, che poi so io.

0: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vagis. Poche parole e tanta musica. Staremo insieme martedì e venerdì alle 23 e poi in replica domenica sera alle 21. Naturalmente su Radio Grad. Vi aspetto.

Ritorna al Bar della Poesia, sesta stagione, ogni lunedì dalle ore 16 circa alle 20 circa, dipende come mi gira. Al timone sempre Jonathan Rizzo, l'omnibus di arte e cultura su Radio Grad. Programma politicamente scorretto e orgogliosamente antifascista. Ma soprattutto anarcoide.

anche questa passerà. Ce lo dicono le stelle, passerà. Torneremo a far scintille. Anche questa passerà, fioriranno le mimose, la città tornerà a vestir le spose. Passerà, tornerà la nostra faccia, sembrerà come il mandorlo che sboccia.

torneremo a ballare, a suonare, a cantare le canzoni. Per le strade e non solo sui balconi. Anche questa passerà, ve lo leggo dentro gli occhi. Finirà, non saremo troppo vecchi. Finirà, sta passando la nottata. La città si addormenterà più quieta. Passerà, ce lo dicono le mani. Finirà per noi poveri cristiani. La nottata è stata lunga da sembrare non finire proprio mai. Passerà.

anche questo passerà. Non può andare che così. Finirà e la musica è già qui.

0: Davanti a voi uno scalino del XXI secolo in marmo, presente all'ingresso di negozi, ristoranti, cinema, bar. A destra la scultura L'attesa infinita raffigura persone che aspettano un pullman con pedana per salire e scendere. Accanto la scultura Carta straccia evoca 35 anni di indifferenza alle leggi contro le barriere.
1: Ogni barriera è un ostacolo, un pericolo, una discriminazione, ancora oggi. Segnala le barriere su leda.it, Lega per i diritti delle persone con disabilità.

facile parlare se non si ha niente da dire, parlare a voce alta solo per farsi sentire, difficile dividere quel poco che ci resta, difficile ascoltare con il cuore e con la testa, ed io lo vorrei fare ma non trovo le parole, rimango zitto e guardo.

0: Comunque, zio, com'è?
1: Bella, sax, che dici?
0: Non puoi capire, terrificante.
1: Cazzo è successo?
0: Weekend del cazzo, cioè assurda come cosa. Storia di merda allucinante.
1: Vabbè, cioè che ti sarà mai successo di così spaventoso?
0: Secondo me non puoi capire.

0: mondo.
1: Capirai tutto sto casino.
2: Eh sì, vabbò, ti volevo vedere a te, salvato.
1: Uè, ma dove sta Sergio?
3: Cazzo, scusa che ti ho lasciato a piedi, ma non puoi capire.
0: Il cantante

0: ma vaffanculo, va. Ma io chissà che mi pensa.
1: Io boh, voglio, l'avevo lasciata a piedi, non sapevo che dire.
0: Io me ne vado a tirare le pietre ai piccioni, che è meglio. Ciao,
2: io me ne vado.

0: oggi del maficipio di Mafiopoli, o se preferite del municipio di Mafiopoli. È riunita la commissione edilizia. All'ordine del giorno l'approvazione del progetto Z11.
1: Sì, sì, lo Z11.
0: Il grande capo, Pano seduto, si aggira come uno sparviero nella piazza.
2: Radio Grad, la radio libera e resistente.

0: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
1: Yesterday's Papers, rubrica di controinformazione.
2: Buongiorno a tutte le ascoltatrici, a tutti gli ascoltatori, ben ritrovate e ben ritrovate nella nuova puntata di Yesterday's Papers. Oggi è l'ultima per quanto riguarda anche me. Mi riservo di inviarvi i miei migliori saluti venerdì, che è l'ultima trasmissione che curerà Federico Giusti, come di solito accade il venerdì. Oggi ci troviamo in una situazione in cui il G7 si va concludendo. Sapete, il G7 di Evian in Francia, la Francia ha la presidenza di questo importantissimo momento in cui i capi di Stato delle potenze imperialiste più importanti, a esclusione appunto di Russia e Cina, quindi G7 invece di G8 proprio per questa esclusione, si incontrano per parlare di questioni che in teoria dovrebbero riguardare geopolitica, pace e sicurezza internazionale, ma di fatto mettono le basi per una gestione imperialistica. Questo è il caso di utilizzare tale attributo dell'economia mondiale, per cui le passerelle tipo Versailles in cui Zelensky incontra Macron eccetera sono questioni sicuramente ottime per pennivendoli di ogni tipo che cercano lo scoop per mettere un po' di sale delle notizie altrimenti insulse e completamente sciocche. Però noi, insomma, cerchiamo di andare un po' oltre, ed è quello che conta a portarci a ragionare su questo presunto accordo di pace di cui si sa veramente molto poco. Si parla del fatto che a giorni verrà siglato in Svizzera, forse nel frattempo che intercorre tra la registrazione di questa puntata e il vostro ascolto si sono successe altre questioni, come per esempio appunto la sigla di questo accordo. Dicevo prima, dovrebbe avvenire in Svizzera, almeno inizialmente così era previsto, poi è stato spostato, si parla di firma digitale, ma insomma i contenuti che trapelano sono ancora una volta quello che più ci interessano ed effettivamente ci lasciano un po' sbigottiti, perché riavvolgendo il nastro, no, ricorderemo che a febbraio l'invasione militare, i bombardamenti di Stati Uniti, Israele contro Iran e Libano proponevano una sostituzione dei vertici iraniani come finalità principale. Poi Trump solo qualche giorno fa ha detto che non è stato mai suo interesse effettuare un regime change. A noi francamente non risulta, ma non è la prima volta che smentisce tutto ciò. Sosteneva che l'Iran dovesse evitare direttamente o indirettamente di finanziare attraverso la vendita di petrolio Hezbollah, questo è il motivo per cui, almeno sulla carta, poi sappiamo che nella sostanza così non è, ha dato il via libero, se così si può dire, Trump a Netanyahu di bombardare anche con fosforo bianco una parte cospicua del Libano fino alle porte di Beirut. E poi oltretutto, sullo sfondo, l'abbiamo detto tante volte, c'era la questione cinese che doveva in qualche maniera essere depotenziato. Ancora una volta lo ribadiamo, l'attacco al Venezuela, il rapimento di Maduro, il cambiamento che effettivamente c'è stato in Venezuela insieme alle sanzioni economiche contro la Russia, insomma, necessitavano di un terzo elemento che è stato quello dell'Iran, proprio a conferma del fatto che l'obiettivo era proprio quello di ridurre le potenzialità cinesi in termini di approvvigionamento di petrolio. Poi, come abbiamo detto qualche giorno fa, e i prezzi di mercato da questo punto di vista hanno avuto la possibilità di riflettere questo tipo di analisi, ecco appunto le riserve che i cinesi stessi sono riusciti a tirar su prima dell'attacco in Iran e al contempo il fatto che ci sia stata una rapida sostituzione di passaggio da combustibili fossili a energie alternative sicuramente non ha messo in ginocchio la Cina così come ci si aspettava. E siamo arrivati a un punto in cui ogni giorno Trump fa trapelare telefonate di fuoco con Netanyahu, che accusa di non capire più nulla, e edulcoro molto i termini che sicuramente avete ascoltato, le accuse, ribadiamo, di essere libero solo per merito suo, questo Trump diceva sempre a Netanyahu, di essere responsabile, sempre Trump dice a Netanyahu, l'abbiamo già commentato questo, del fatto che tutti odino Israele, e su questo siamo abbastanza d'accordo, ma non pensiamo neanche che un grande cambiamento possa avvenire in quella terra, soprattutto per come si stanno mettendo le cose in termini politici in Israele, appunto. Però ecco, arriviamo al dunque, al di là di questo che può sembrare un teatro, a noi sembra, da quello che trapela, che i cambiamenti dovuti a questo accordo siano molto distanti appunto dalle ragioni iniziali di una guerra che sicuramente è costata tanto agli Stati Uniti, sicuramente è costata all'Iran, ma se noi dobbiamo fare un calcolo proprio meramente contabile, a noi sembra che gli Stati Uniti sia economicamente e aggiungo anche politicamente ci abbiano rimesso, soprattutto in termini di visibilità e in termini di sostegno, soprattutto alla luce del fatto che a novembre, come ormai tutti e tutte diciamo da tanto tempo, ci sarà l'elezione di midterm. E allora, da quello che noi abbiamo visto, da quello che noi abbiamo ottenuto cercando semplicemente su internet, non disponiamo di informatori speciali purtroppo, per fortuna, ebbene sembrerebbe che verrebbero sbloccati, secondo questo accordo, secondo la bozza di questo accordo che circola in maniera non ufficiale, ben 25 miliardi di dollari che hanno stati invece bloccati all'inizio della guerra. Ovviamente 25 miliardi di dollari appartenenti a cittadini iraniani che vivono in Iran o che comunque hanno questa cittadinanza o sono vicini al governo. E addirittura la metà di questi 25 miliardi verrebbero dati immediatamente a questi cittadini. Ci sarebbe una progressiva rimozione delle sanzioni economiche, addirittura in Iran c'è chi parla che si stiano accordando per fondi per la ricostruzione e si parla di centinaia di miliardi, quindi non passando attraverso le società immobiliaristiche alla kosher, tanto per rendersi conto di che cosa parliamo, ma sarebbe ricostruito proprio dall'Iran, una sorta di risarcimento. Non sappiamo quanto ciò possa essere veritiero o quanto insomma ancora molto legato a una mancanza di definizione, per cui ognuno la spara più grosso dell'altra. Beh, insomma, c'è da dire che al di là di questi aspetti che sembrano molto distanti dalle volontà appunto che all'inizio individuavo di Trump, no? Del fatto che in 48 ore avrebbero piegato l'Iran, del fatto che in Iran il popolo persiano sarebbe divenuto nuovamente libero, noi l'abbiamo già denunciato all'inizio, cioè che sembrava invece questa guerra rafforzare la leadership esistente, e a conti fatti a noi sembra palese che Trump e la sua amministrazione abbiano perso la guerra, cioè siano stati completamente fregati da un certo punto di vista da Netanyahu, probabilmente che ha trascinato in guerra Trump o almeno lo ha condotto, poiché l'obiettivo di Netanyahu era quello di allargarsi in Libano, e forse Trump inizialmente non l'ha capito, successivamente si è reso conto che appunto la maschera dell'Iran per coprire, ricordiamocelo ancora una volta, tutto l'affare Epstein, di cui ovviamente parliamo solo noi ormai, nessuno più, e comunque aveva l'obiettivo di far mettere le mani a Israele su un altro pezzo di territorio molto importante, già occupato per la verità, soprattutto la parte sud del Libano, lì dove ci sono delle riserve idriche strategiche per un paese che è privo appunto di acqua come Israele. Ricordatevi che la gran parte delle risorse proviene invece da Gaza, dalla Cisgiordania, che infatti sono vessate quotidianamente, dove continua il genocidio e lo sterminio. Quello ormai dobbiamo sempre ricordarlo, non dobbiamo assuefarci alla notizia, ma la questione che fa la differenza è che dopo appunto questi quattro mesi di guerra efferata, di bombe cadute sui territori di Libano, Iran e anche degli altri paesi circostanti, ricorderete l'Iran stesso ha attaccato tutta l'area sostanzialmente, ebbene ci troviamo in una situazione di fatto non dissimile, a parte l'avanzamento dell'Iran. Nel G7 si parla dello sminamento di Hormuz, e pare che adesso Francia, anche Italia abbiano messo a disposizione le proprie strutture. Solo qualche sera fa Trump diceva adesso che scorra il petrolio diventiamo tutti nuovamente ricchi, ebbene pare che pure su Hormuz poi alla fine abbiano perso quel poco di leadership che pretendevano di avere, ma che era abbastanza ovvio non potessero mai averlo. Quindi diciamo, per ora, alla luce di quello che si vede tramite il G7 e tramite le notizie che trapelano, l'accordo cosiddetto di pace Iran-Stati Uniti sembrerebbe vedere, e questo era veramente difficile da attenderselo, l'Iran in una posizione di grande forza rispetto agli Stati Uniti. Fin qua è un'analisi dei fatti. La cosa più complessa, e questo cercheremo di comprenderlo se ci riusciamo nell'ultimo Caffè Cornetto della stagione con Alberto Negri, è come è possibile che gli Stati Uniti abbiano completamente ribaltato la prospettiva e di fatto escano sonoramente sconfitti, ribadisco se tutto quello che abbiamo cercato di argomentare fosse confermato, da una guerra voluta da Netanyahu e da Trump, che ci ha fatto tenere il fiato sospeso. E chiederemo anche ad Alberto Negri, non ho risposte per questo momento, ma mi sembra importante porre i giusti quesiti, se la Cina effettivamente abbia svolto un ruolo non alla luce del sole, bensì alle spalle di tutti i processi, e quali possano essere stati gli esiti. Ancora una volta vi ringrazio, vi do appuntamento a venerdì per un piccolo cappello introduttivo e ci risentiamo alla prossima stagione.
1: Yesterday's Papers, rubrica di controinformazione.

0: Scusa, per la stazione?
1: Avanti fino al semaforo senza segnalatore acustico, gira a destra fino alla pizzeria con uno scalino davanti, poi dritta fino alla fermata del 20, il pullman senza pedana.
0: Grazie, ma perché tutte queste informazioni?
1: Sono le barriere che ostacolano la mia vita. Se anche tu le riconosci, possiamo eliminarle.
2: Ogni barriera è un ostacolo, un pericolo, una discriminazione. Ancora oggi. Segnala le barriere su leda.it. Lega per i diritti delle persone con disabilità.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

0: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
1: Yesterday's Papers, rubrica di controinformazione.
2: Buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori, ben ritrovate e ben ritrovate nella nuova puntata di Yesterday's Papers. Oggi è l'ultima per quanto riguarda anche me. Mi riservo di inviarvi i miei migliori saluti venerdì, che è l'ultima trasmissione che curerà Federico Giusti, come di solito accade il venerdì. Oggi ci troviamo in una situazione in cui il G7 si va concludendo, sapete, il G7 di Evian in Francia. La Francia, la presidenza di questo importantissimo momento in cui i capi di Stato delle potenze imperialiste più importanti, a esclusione appunto di Russia e Cina, quindi G7 invece di G8 proprio per questa esclusione, si incontrano per parlare di questioni che in teoria dovrebbero riguardare geopolitica, pace e sicurezza internazionale, ma di fatto mettono le basi per una gestione imperialistica, questo è il caso di utilizzare tale attributo, dell'economia mondiale, per cui le passerelle tipo Versailles in cui Zelensky incontra Macron eccetera sono questioni sicuramente ottime per pennivendoli di ogni tipo che cercano lo scoop per mettere un po' di sale a delle notizie altrimenti insulse e completamente sciocche. Però noi, insomma, cerchiamo di andare un po' oltre ed è quello che conta a portarci a ragionare su questo presunto accordo di pace di cui si sa veramente molto poco. Si parla del fatto che a giorni verrà siglato in Svizzera, forse nel frattempo che intercorre tra la registrazione di questa puntata e il vostro ascolto si sono successe altre questioni, come per esempio appunto la sigla di questo accordo, dicevo prima, dovrebbe avvenire in Svizzera, almeno inizialmente così era previsto, poi è stato spostato, si parla di firma digitale, ma insomma i contenuti che trapelano sono ancora una volta quello che più ci interessano ed effettivamente ci lasciano un po' sbigottiti, perché riavvolgendo il nastro, no, ricorderemo che a febbraio l'invasione militare, i bombardamenti di Stati Uniti, Israele contro Iran e Libano proponevano una sostituzione dei vertici iraniani come finalità principale. Poi Trump solo qualche giorno fa ha detto che non è stato mai suo interesse effettuare un regime change. A noi francamente non risulta, ma non è la prima volta che smentisce tutto ciò. Sosteneva che l'Iran dovesse evitare direttamente o indirettamente di finanziare attraverso la vendita di petrolio Hezbollah, questo è il motivo per cui, almeno sulla carta, poi sappiamo che nella sostanza così non è, ha dato il via libero, se così si può dire, Trump a Netanyahu di bombardare anche con fosforo bianco una parte cospicua del Libano fino alle porte di Beirut. E poi oltretutto, sullo sfondo, l'abbiamo detto tante volte, c'era la questione cinese che doveva in qualche maniera essere depotenziato, ancora una volta lo ribadiamo, l'attacco al Venezuela, il rapimento di Maduro, il cambiamento che effettivamente c'è stato in Venezuela insieme alle sanzioni economiche contro la Russia, insomma, necessitavano di un terzo elemento che è stato quello dell'Iran, proprio a conferma del fatto che l'obiettivo era proprio quello di ridurre le potenzialità cinesi in termini di approvvigionamento di petrolio. Poi, come abbiamo detto qualche giorno fa, e i prezzi di mercato da questo punto di vista hanno avuto la possibilità di riflettere questo tipo di analisi, ecco appunto le riserve che i cinesi stessi sono riusciti a tirar su prima dell'attacco in Iran e al contempo il fatto che ci sia stata una rapida sostituzione di passaggio da combustibili fossili a energie alternative sicuramente non ha messo in ginocchio la Cina così come ci si aspettava. E siamo arrivati a un punto in cui ogni giorno Trump fa trapelare telefonate di fuoco con Netanyahu, che accusa di non capire più nulla, e edulcoro molto i termini che sicuramente avete ascoltato, le accuse, ribadiamo, di essere libero solo per merito suo, questo Trump diceva sempre a Netanyahu, essere responsabile, sempre Trump dice a Netanyahu, l'abbiamo già commentato questo, del fatto che tutti odino Israele, e su questo siamo abbastanza d'accordo, ma non pensiamo neanche che un grande cambiamento possa avvenire in quella terra, soprattutto per come si stanno mettendo le cose in termini politici in Israele, appunto. Però ecco, arriviamo al dunque, al di là di questo che può sembrare un teatro, a noi sembra, da quello che trapela, che i cambiamenti dovuti a questo accordo siano molto distanti appunto dalle ragioni iniziali di una guerra che sicuramente è costata tanto agli Stati Uniti, sicuramente è costata all'Iran, ma se noi dobbiamo fare un calcolo proprio meramente contabile, a noi sembra che gli Stati Uniti sia economicamente e aggiungo anche politicamente ci abbiano rimesso, soprattutto in termini di visibilità e in termini di sostegno, soprattutto alla luce del fatto che a novembre, come ormai tutti e tutte diciamo da tanto tempo, ci sarà l'elezione di midterm. E allora, da quello che noi abbiamo visto, da quello che noi abbiamo ottenuto cercando semplicemente su internet, non disponiamo di informatori speciali purtroppo, per fortuna, ebbene sembrerebbe che verrebbero sbloccati, secondo questo accordo, secondo la bozza di questo accordo che circola in maniera non ufficiale, ben 25 miliardi di dollari che hanno stati invece bloccati all'inizio della guerra. Ovviamente 25 miliardi di dollari appartenenti a cittadini iraniani che vivono in Iran o che comunque hanno questa cittadinanza o sono vicini al governo. E addirittura la metà di questi 25 miliardi verrebbero dati immediatamente a questi cittadini. Ci sarebbe una progressiva rimozione delle sanzioni economiche, e addirittura in Iran c'è chi parla che si stiano accordando per fondi per la ricostruzione, e si parla di centinaia di miliardi, quindi non passando attraverso le società immobiliaristiche alla Kosher, tanto per rendersi conto di che cosa parliamo, ma sarebbe ricostruito proprio dall'Iran, una sorta di risarcimento. Non sappiamo quanto ciò possa essere veritiero o quanto insomma ancora molto legato a una mancanza di definizione, per cui ognuno la spara più grosso dell'altra. Insomma, c'è da dire che al di là di questi aspetti che sembrano molto distanti dalle volontà appunto che all'inizio individuavo di Trump, no? Del fatto che in 48 ore avrebbero piegato l'Iran, del fatto che in Iran il popolo persiano sarebbe divenuto nuovamente libero, noi l'abbiamo già denunciato all'inizio, cioè che sembrava invece questa guerra rafforzare la leadership esistente, e a conti fatti a noi sembra palese che Trump e la sua amministrazione abbiano perso la guerra, cioè siano stati completamente fregati da un certo punto di vista da Netanyahu, probabilmente, che ha trascinato in guerra Trump, o almeno lo ha condotto, poiché l'obiettivo di Netanyahu era quello di allargarsi in Libano, e forse Trump inizialmente non l'ha capito, successivamente si è reso conto che appunto la maschera dell'Iran per coprire, ricordiamocelo ancora una volta, tutto l'affare Epstein, di cui ovviamente parliamo solo noi ormai, nessuno più, e comunque aveva l'obiettivo di far mettere le mani a Israele su un altro pezzo di territorio molto importante, già occupato per la verità, soprattutto la parte sud del Libano, lì dove ci sono delle riserve idriche strategiche per un paese che è privo appunto di acqua come Israele. Ricordatevi che la gran parte delle risorse proviene invece da Gaza, dalla Cisgiordania, che infatti sono vessate quotidianamente, dove continua il genocidio e lo sterminio. Quello ormai dobbiamo sempre ricordarlo, non dobbiamo assuefarci alla notizia, ma la questione che fa la differenza è che dopo appunto questi quattro mesi di guerra efferata, di bombe cadute sui territori di Libano, Iran e anche degli altri paesi circostanti, ricorderete l'Iran stesso ha attaccato tutta l'area sostanzialmente, ebbene ci troviamo in una situazione di fatto non dissimile, a parte l'avanzamento dell'Iran. Nel G7 si parla dello sminamento di Hormuz, e pare che adesso Francia, anche Italia abbiano messo a disposizione le proprie strutture. Solo qualche sera fa Trump diceva: adesso che scorra il petrolio diventiamo tutti nuovamente ricchi. Ebbene, pare che pure su Hormuz poi alla fine abbiano perso quel poco di leadership che pretendevano di avere, ma che era abbastanza ovvio non potessero mai averlo. quindi diciamo per ora, alla luce di quello che si vede tramite il G7 e tramite le notizie che trapelano, l'accordo cosiddetto di pace Iran-Stati Uniti sembrerebbe vedere, e questo era veramente difficile da attenderselo, l'Iran in una posizione di grande forza rispetto agli Stati Uniti. Fin qua è un'analisi dei fatti. La cosa più complessa, e questo cercheremo di comprenderlo se ci riusciamo nell'ultimo caffè cornetto della stagione con Alberto Negri, è come è possibile che gli Stati Uniti abbiano completamente ribaltato la prospettiva e di fatto escano sonoramente sconfitti, ribadisco se tutto quello che abbiamo cercato di argomentare fosse confermato, da una guerra voluta da Netanyahu e da Trump, che ci ha fatto tenere il fiato sospeso. E chiederemo anche ad Alberto Negri, non ho risposte per questo momento, ma mi sembra importante porre i giusti quesiti, se la Cina effettivamente abbia svolto un ruolo non alla luce del sole, bensì alle spalle di tutti i processi, e quali possano essere stati gli esiti. Ancora una volta vi ringrazio, vi do appuntamento a venerdì per un piccolo cappello introduttivo e ci risentiamo alla prossima stagione.
1: Yesterday's Papers, rubrica di controinformazione.

0: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
1: Il virus dell'influencer, dai social alla radio. L'unica cura è l'informazione. Rubrica a cura di Virginia Veludo, nota anche come Rossa Perpendicolare.
2: Fascismo è morto e sepolto, dicono alcuni. Peccato però che non lo abbiano spiegato ai fascisti. Andrebbe spiegato alle cosiddette passeggiate della sicurezza, ronde organizzate dai militanti di Forza Nuova a Verona, guidate da un condannato a 8 anni per l'assalto alla CGIL. Come non sentirsi più sicuri all'avvicinarsi di 30 energumeni squadristi guidati da un pregiudicato? Andrebbe spiegato ai ragazzi di Azione Studentesca e Gioventù Nazionale che, con un colpo di mano, senza passare dall'assemblea plenaria, hanno eliminato dalla consulta degli studenti la parola antifascismo perché ritenuta divisiva. E infatti, per portare la pace, hanno aggredito con pugni e sediate i rappresentanti che manifestavano contro questo abuso. Andrebbe spiegato al signor La Russa, che colleziona busti di Mussolini e inneggia Giorgio Almirante, segretario della rivista La Difesa della Razza e fucilatore di italiani. Anche se deve ammettere che non era contrario all'antisemitismo. O andrebbe spiegato ai suoi colleghi che disertano la deposizione di una targa commemorativa sul seggio di Montecitorio da cui Giacomo Matteotti pronunciò il suo storico discorso contro le violenze dei fascisti il 30 maggio del 1924. Lo uccisero qualche giorno dopo. Andrebbe spiegato ai due giovani che hanno dato alle fiamme la Casa del Popolo di Montepulciano, che a casa collezionavano armi e simboli nazifascisti, il kit del cittadino modello. O a quelli che ogni tanto vengono arrestati perché progettano aggressioni razziste e nazifasciste. E andrebbe spiegato al signor Cruciani, ripreso al raduno della Zanzara mentre ride divertito di questa folla di ragazzi che balla cantando e urlando un inno al Duce. Bum, bum.

0: Per Cruciani è una simpatica goliardata e commenta: il braccio teso non ha mai fatto male a nessuno. Non sarebbero d'accordo tutti gli oppositori incarcerati, esiliati o uccisi come Giacomo Matteotti o le 23.000 vittime civili delle stragi nazifasciste in Italia e i morti a causa della guerra in cui quelli dal braccio teso trascinarono il paese. E tutto questo avviene dai microfoni di Radio 24, dove il signor Cruciani lavora ogni giorno, la radio di Confindustria. Così, se il fascismo non fosse morto, come credono alcuni, potremmo ricordare dai libri di storia che è nato proprio con l'appoggio degli industriali, dello squadrismo per le strade e con le istituzioni che facevano finta di nulla. E magari se il fascismo non fosse morto potremmo ricordare ai signori sopra citati che l'apologia di fascismo è un reato punito sia dalla legge Scelba che dalla legge Mancino. Ma come diceva una commedia degli anni 70, il morto sta bene in salute. Baudelaire, nel suo Il giocatore generoso, scriveva che il più grande inganno del diavolo è convincerti che non esiste. Direi che oggi si può dire la stessa cosa del fascismo.
1: Il virus dell'influencer, dai social alla radio. L'unica cura è l'informazione. Rubrica a cura di Virginia Veludo, nota anche come Rossa Perpendicolare.

Un'impronta sul muro, un passato e una vita, un atteso, uno sguardo su quella nuvola. Non importa se piove, perderò anche la nave, sarà buona la scusa per restare a guardare. Il tempo

E adesso basta con questi maiali, che la violenza non è mai una forma d'arte. E se non la vedete, mettetevi gli occhiali, può darsi che sia la volta buona che la smettiate di starvene in disparte. E adesso basta con questo frastuono, con i producer del suono senza anima, che ti ricordano il mercato e le sue regole, dicendoti che non c'è spazio neanche per una chitarra. E adesso basta con la marijuana, con l'esaltazione degli stronzi, dei figli di puttana. Basta con i blanti, i paddi, i santi, i cavalieri, l'arme e la merda che le cantano. Tra chi disegna la bellezza a quel sapone, tra l'insolenza di qualche maschio un po' coglione, io mi sento stretto, però combatto la mia guerra e resto con i piedi a terra. Tra i talebani della musica e del gusto, tra chi pontifica su ogni canzone, ma andate via dai coglioni, voi e i vostri schemi precostituiti, i preconcetti, le parole d'esperti. Oh no, non è trap.

che è pulito e che non può starne senza. Per chi non ha mai visto un arcobaleno, chissà solo il bianco e il nero. Tra gli orologi d'oro, i fatti, i grossi culi, gli alternativi che vivono ai parioli. Ragazzi, il culto sacro della personalità si costruisce ad arte. Tutto è falso. Le maschere che portate, se coprono i vostri mostri, spesso sono peggio della merda.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

liberali democratici, indossate il tricolore e che degli operai in fondo vi fa schifo anche lo

fosso. Ascolta il nostro osso volto, come la fiamma con lo stolto.

0: Gemini Network. Il network delle radio indipendenti.
1: Il discone della settimana.
2: Ben ritrovati e ben ritrovate, nuova settimana e nuovo appuntamento con il discone della settimana, rubrica totalmente gratuita a cura della redazione musicale di Radiograd e di radiosonar.net. Che cos'è il discone della settimana? Bene, è quel progetto musicale, quella band, quel cantautore o cantautrice rigorosamente indipendenti che secondo l'insindacabile giudizio della nostra redazione merita di essere trasmesso tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle ore 10 e alle ore 14 sulle nostre web frequenze radiofoniche, ossia www.radiograd.it e www.radiosonar.net. Se volete sottoporre il vostro progetto, beh, sapete dove trovarci, sui social oppure scriveteci una mail. Questa settimana il nostro discone è Nessuno dei Man Attack. Man Attack è un progetto di alternative rock cantautoriale con influenze elettroniche e atmosfere scure. Chitarre che scaldano e synth freddi, brani come viaggi, storie da attraversare e non da consumare, per chi ascolta e non per chi scorre. Questa è la presentazione che abbiamo trovato dei Man Attack sui loro profili social, ma loro sono molto di più. Noi ci sentiamo la prossima settimana e mi raccomando, fate i bravi e le brave.
3: Ciao a tutti gli amici di Radiograd. Punto di non ritorno è il titolo del secondo volume dei Man Attack, band che aderisce al progetto di Eidot Music. Un progetto che fonde la creatività umana a arrangiamenti arricchiti con l'intelligenza artificiale. Un laboratorio musicale dove l'innovazione della tecnologia incontra l'emozione e l'estro artistico umano. L'album uscirà il 6 gennaio del prossimo anno. Nessuno è il secondo singolo che ne anticipa l'uscita. Nessuno è il brano di apertura dell'album e rappresenta il senso di impotenza e inutilità che l'artista prova nei confronti degli orrori che attraversano il mondo e dell'indifferenza umana.

0: Il discone della settimana.
1: Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

0: contro il logorio della vita contemporanea?
1: Non sono Cristina D'Avena!
0: Sepeggi Bianchi presenta le tre strisce quotidiane di Radio Grad, dedicate alle più belle sigle della nostra infanzia e della nostra adolescenza. In onda ogni mattina, ogni giorno dopo pranzo ed ogni pomeriggio. Non solo Cristina D'Avena è un programma per soli millennials.
2: Adesso invece di uno di questi duetti di merda, di questi riarrangiamenti, prendiamo proprio una sigla originale, Dolce Che.
3: Un sorriso che non si spegne mai, Dolce Che, tutti porterà.
2: Che parterre de roi.

Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

0: Radio Grad, la radio libera e resistente.
1: Mia cara Melinée, mia amata piccola orfanella, tra poche ore non sarò più di questo mondo. Saremo fucilati oggi pomeriggio alle 15. Ancora non riesco a credere che questa disgrazia si abbatta su di me, eppure so che non ti vedrò mai più. Cosa posso scriverti? Tutto in me è confuso e chiaro allo stesso tempo. Mi sono arruolato nell'armata di liberazione come volontario e muoio a un passo dalla vittoria. Sia felice chi sopravviverà e potrà gustare la dolcezza della pace e della libertà di domani. Sono certo che il popolo francese e i combattenti per la libertà sapranno onorare degnamente la nostra memoria. In punto di morte dichiaro che non ho alcun odio per il popolo tedesco o contro chi che sia. Ognuno avrà quel che merita, come castigo o come ricompensa. Alla fine di questa guerra, ormai giunta al termine, il popolo tedesco e gli altri popoli vivranno in pace e fratellanza. A tutti loro auguro felicità. Ho il profondo rammarico di non essere riuscito a renderti felice. Avrei voluto darti quel figlio che hai sempre desiderato. Per questo ti prego, finita la guerra, di sposarti senza esitazione alcuna e di avere qualcuno al tuo fianco che possa renderti felice. Lascio a te, a tua sorella e ai miei nipoti tutti i miei averi. Dato che muoio in qualità di soldato regolare dell'Armata di Liberazione francese, finita la guerra, potrai far valere il diritto ad avere la pensione in quanto mia moglie. Con l'aiuto degli amici che vorranno ricordarmi, ti chiedo di pubblicare quegli scritti e poemi miei che ritieni valgano la pena di essere letti. Se ti sarà possibile, ti chiedo di portare le mie spoglie ai miei genitori in Armenia. Muoio assieme ai miei 23 compagni, con il coraggio e la serenità di un uomo che ha la coscienza tranquilla. Non ho fatto male a nessuno, e se l'ho fatto senza astio. Oggi splende il sole, ed è guardando il sole e quella bella natura da me così tanto amata che dirò addio alla vita e a tutti voi, mia cara compagna, miei cari amici. Perdono tutti coloro che mi hanno fatto o voluto fare del male, ad eccezione di colui che ci ha traditi per salvarsi la pelle e di coloro che ci hanno venduti. Ti abbraccio forte, così come abbraccio forte tua sorella e tutti gli amici di ieri e di oggi. Vi stringo tutti nel cuore. Addio, tuo amico, tuo compagno, tuo marito, Manoukian Missak.

ciao ciao ciao a tutte le genti che passeranno, mi diranno che bel fiore. E questo è il fiore del partigiano.

0: amo mo. Bentornati in questa nuova puntata delle Corrispondenze Operaie, il programma di Lotta Operaia a cura della redazione di Resistenza, l'organo mensile del partito dei CARC. Apriamo l'episodio con una notizia che viene direttamente dal mondo della scuola. La docente Melania Rovelli di Torino è stata sanzionata per un post sul proprio stato di WhatsApp. La CUB Scuola Università Ricerca denuncia la repressione del dissenso con una nota che riportiamo dal titolo: le insegnanti e gli insegnanti come l'assieme dei lavoratori pubblici sotto il ricatto dei deliri di un grande fratello informatico. A Torino il caso della collega Melania Rovelli. Proseguendo rilanciamo l'intervento di un compagno al corteo del 2 giugno a Pontedera in provincia di Pisa contro la militarizzazione del territorio. Ed in chiusura un avviso navigante a tutti gli ascoltatori della Toscana. Infatti dal 19 al 21 luglio si svolgerà presso la Casa del Popolo il Campino di Firenze Rifredi la festa della riscossa popolare della Federazione Toscana, a cui vi invitiamo. Per inviare contributi la mail è sempre carc@resap.net. E per ascoltare queste e le scorse puntate il sito è sempre www.radiograd.it. Gli appuntamenti rimangono il mercoledì alle 11 e alle 16. Detto questo, un buon ascolto.
1: Lavoratori pubblici sotto il ricatto di un grande fratello informatico. Le insegnanti e gli insegnanti come l'assieme dei lavoratori pubblici sotto il ricatto dei deliri di un grande fratello informatico. A Torino il caso della collega Melania Rovelli. Per quel che riguarda le libertà, il clima che si respira in questo periodo in Italia non è proprio dei migliori. Il dissenso viene costantemente criminalizzato e i codici di comportamento per i dipendenti pubblici sono sempre più severi, tanto che oramai bisogna fare attenzione a condividere persino con gli amici qualsiasi intervento o commento che possa nuocere al prestigio, al decoro o all'immagine dell'amministrazione di appartenenza o della pubblica amministrazione in generale. Negli ultimi anni sono diversi i docenti che hanno subito provvedimenti disciplinari per aver messo in discussione o criticato sui social media o in occasione di eventi pubblici l'operato di istituzioni e o politiche scolastiche. In queste ore, venerdì 29 maggio, una docente iscritta alla CUB Scuola Università Ricerca ha ricevuto una sanzione disciplinare per aver condiviso sul proprio stato di WhatsApp, all'indomani della manifestazione del 31 gennaio, la famosa foto dei carabinieri con un collarino di dubbia utilità. La vicenda merita di essere raccontata perché ha dell'incredibile. Una libera cittadina, che di mestiere fa la docente, pubblica sul proprio stato di WhatsApp la foto di qui sopra, che era stata presa da vari social e conteneva commenti scritti da terzi in merito alla discutibile efferatezza delle percosse subite dagli agenti, nonché l'efficacia del collarino. La sventurata aveva comunicato semplicemente un sentimento di sdegno riguardo alla pochezza di certi mezzi di informazione. Con questo anche i più idioti, ignoranti, fascisti, incoscienti dovrebbero aver capito. Tutta una messa in scena. A questo punto un contatto telefonico copia lo stato con tanto di foto con le figliolette e utilizzando lo pseudonimo di Manuel Fiorenzi lo pubblica su diverse pagine di Facebook come Questura di Barletta Andrea Trani, aggiungendo frasi come «Onore a voi, qui a Torino c'è una prof estremista». «Non pago», il sedicente Fiorenzi inoltra un'email all'USR Piemonte e al MIM. Inspiegabilmente l'ufficio scolastico regionale passa la patata bollente alla dirigente dell'istituto comprensivo Borgaretto Beinasco, Aliperta Paola Edvige Elena, che irroga alla docente la sanzione della censura per un apprezzabile grado di imprudenza. Melania Rovelli ha semplicemente manifestato il proprio pensiero, peraltro non in un contesto pubblico, ma in uno spazio privato com'è lo stato di WhatsApp. Ha esercitato il diritto garantito dall'articolo 21 della Costituzione italiana senza nuocere al prestigio, al decoro e all'immagine dell'amministrazione di appartenenza o della pubblica amministrazione in generale. Quello che è successo alla nostra compagna Melania è un monito per tutti noi. Il potere vuole imbavagliare qualsiasi voce non allineata al mainstream. Ovviamente la Coup d'Essor è schierata a fianco di Melania e impugnerà la sanzione disciplinare nelle sedi opportune. Chiediamo a tutte le forze sindacali, politiche, culturali e a tutte le persone attente alla difesa della libertà e dei diritti di essere con Melania in questo difficile momento. Per la CUB, Scuola, Università, Ricerca, Alina Rosini.

0: Sai che puoi contribuire alle corrispondenze operaie? Se sei una lavoratrice o un lavoratore e stai portando avanti una vertenza o vuoi raccontare di conquiste strappate ai padroni, puoi farlo. Invia una mail a carche@resup.net.
1: Dire due parole, portare la testimonianza operaia a questo corteo, a questa bella giornata di protesta contro l'insediamento di una base militare. Io credo che in questo periodo in cui potrebbe prendere l'angoscia e la disperazione, quindi perdere il senso dell'orientamento di cosa poter fare per andare avanti, per poter andare a spostare la società verso una direzione più umana e più giusta, io credo che dobbiamo avere la lucidità di mettere in fila le cose, di iniziare a ragionare su come combattere un capitalismo che nella storia ha sempre usato gli stessi sistemi per difendere i propri profitti, cioè scatenare guerre contro paesi più poveri e disperati. Le vittime di questi conflitti sono lavoratori, sono persone povere che non sanno dove rifugiarsi dalle bombe americane e israeliane in questo momento. E allora, se si vuole combattere questo sistema di mondo, questo capitalismo fondato sulla violenza verso i popoli, bisogna incominciare a riprendere in considerazione quelle che erano le parole d'ordine di una volta, cioè che la classe operaia deve diventare di nuovo il riferimento di un'azione politica, deve continuare a essere il riferimento per mettere dei bastoni negli ingranaggi di questo capitalismo. Devono ritornare i lavoratori ad essere protagonisti della società, devono uscire dalle fabbriche i lavoratori per manifestare contro le guerre, per scioperare contro le guerre. Quando questo è avvenuto in passato, sono cambiata la storia, è cambiata la storia. Sono del 43 i primi scioperi contro il fascismo in Italia, contro le guerre, e dopo pochi mesi cadeva il fascismo, cadeva Mussolini. Gli operai che con coscienza vogliono, come dire, non solo contare a livello economico perché producono la ricchezza in un paese, ma vogliono contare da un punto di vista politico. Sono l'unica risorsa vera a cui affidarci per poter cambiare gli equilibri e contrastare lo strapotere di questi sistemi economici. Quindi nella nostra azione di tutti i giorni, noi dentro la fabbrica e chi è fuori dalla fabbrica deve avere un punto di riferimento politico, e cioè che i lavoratori possono cambiare il percorso della storia, e bisogna agire su questo fronte tutti uniti e ritornare sì a una violenza, perché solo porgendo l'altra guancia non si risolve il problema con questi. Bisogna sì tornare a una violenza non fatta di bombe, ma di scioperi, di conflitto serrato, di chi riesce a bloccare la produzione in un paese e far ritornare i lavoratori, il popolo, le persone a comandare veramente e essere sovrani, non a parole di questi destroidi, ma veramente essere protagonisti dell'attività politica che si svolge nel mondo e nel paese. Grazie.
2: Festa della riscossa popolare toscana, 19, 20, 21 giugno 2026. La festa della riscossa popolare della Federazione Toscana del Partito dei CARC torna alla Casa del Popolo, Le Panche, Il Campino, dal 19 al 21 giugno 2026. Un circolo a cui teniamo particolarmente e dove siamo presenti da anni con la nostra sezione di Firenze Rifredi, intitolata a Elio Chianesi, medaglia d'oro al valor militare. Un partigiano, un operaio e soprattutto un proletario che ha dedicato la propria vita alla lotta contro il fascismo, ucciso all'età di 34 anni a Firenze per mano della banda Carità. La Terza Guerra Mondiale avanza sempre di più. Non bisogna aspettare che arrivino le bombe sulle nostre città per mobilitarsi. L'installazione di un comando della NATO a Firenze Sud, nella caserma Predieri, la nuova pista dell'aeroporto di Peretola, che vuole andare ad alleggerire il movimento aereo civile di quello di Pisa e favorirne i voli militari, i progetti di nuove basi a Pisa e Pontedera, i lavori di ristrutturazione sulla tratta ferroviaria che dal porto di Livorno porta direttamente alla base USA di Camp Derby, la conversione delle fabbriche all'apparato bellico sotto il riscatto della disoccupazione sono dinamiche che ci fanno ben vedere quali sono gli interessi dei vertici regionali, tutti in maniera trasversale da sinistra a destra. Questo è il programma comune delle larghe intese, di cui è autorevole esponente Marco Carrai, console onorario di Israele e sionista rivendicato, presidente della Fondazione Meyer, di Toscana, Aeroporti e delle Acciaierie di Piombino. Questo però è anche il tempo della riscossa, della rivoluzione socialista. Continuità con le imponenti manifestazioni di settembre-ottobre 2025, che hanno rappresentato la risposta popolare al genocidio in Palestina e smascherato definitivamente la natura criminale guerrafondaia degli imperialisti e la sottomissione e complicità del governo Meloni, ma anche del polo PD. Non si contano le manifestazioni di protesta, i presidi, le assemblee, gli scioperi promossi da organizzazioni operaie popolari, comitati di territorio e sindacati, stufi del malaffare di queste amministrazioni e del futuro di miseria, sfruttamento e morte che ci vorrebbero imporre. La risposta della classe dominante, l'ultima arma rimastagli, a questa mobilitazione crescente è la repressione. Lo vediamo con le multe dei nuovi decreti sicurezza, che oltre ai nostri compagni colpiscono comitati popolari come quello di Piazza Tanucci, i sindacalisti di USB in lotta contro i traffici bellici nel porto di Livorno e quelli del Sud Cobas, che si sono opposti alle scorrerie di Vannacci, con le inchieste per terrorismo, DASPO e le zone rosse che si moltiplicano. Tutti segni di debolezza e di paura della classe dominante nei confronti della riscossa popolare che avanza, della solidarietà proletaria che dalla Toscana arriva alla Palestina, a Cuba, al Venezuela in lotta. Questi sono i temi che tratteremo nella festa. Invitiamo tutti gli organismi, le associazioni, i singoli lavoratori e cittadini a condividerli e a rendersi protagonisti delle attività, partecipando ai lavori di costruzione, portando dentro i 3 giorni della festa i propri materiali e contenuti. La festa della riscossa popolare vuole essere un momento di confronto, riflessione e coordinamento per costruire insieme il nostro programma di governo alternativo a quello delle larghe intese, oltre a promuovere la sana aggregazione, la cultura e la musica popolare. Contattaci per costruire insieme la festa e la riscossa popolare.

sta tornando un altro inverno, aspettando un altro sole, sta tornando un altro freddo, a gelare un altro cuore. Sta tornando un altro inverno, entristiscono le vene, riparandosi dal gelo, riguardando foto al mare. Ma si parte, si riparte, non si fermerà.

sta tornando un altro inverno e c'è ancora troppa neve. Fuori è tutto come prima, non c'è niente di speciale. Sta tornando un altro inverno, con in giro troppo male. Fuori tutto come prima, non esistono sorprese. Sta tornando un'altra vita.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

0: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
1: Ogni domenica mattina dalle 12:15 su Radio Grad, Giuseppe G. Bianchi presenta Non è Rai Sport. Ogni puntata dedicata a un grande campione del passato, del campionato di Serie A. Lasciato lo scettro nelle mani delle formazioni tedesche per due stagioni, l'Italia torna sul trono della Coppa UEFA. Il torneo presenta la novità della finale secca al posto della tradizionale doppia sfida, una formula già adottata due volte ai tempi della Coppa delle Fiere nel 64 e nel 65, riscuotendo però scarso successo presso i club. A centrare il terzo trionfo nella competizione, tutti negli anni 90, è l'Inter del fenomeno Ronaldo. Massimo Moratti è riuscito nell'estate del 97 a strapparlo al Barcellona per la cifra record di 51 miliardi di lire, con l'intento di farne il pilastro della squadra affidata a Gigi Simoni. In finale i nerazzurri prevalgono sulla Lazio nell'ormai consueto derby italiano, il quarto nelle ultime 9 edizioni, nona presenza di almeno una squadra italiana all'atto conclusivo del torneo negli ultimi 10 anni. Le altre due formazioni del bel paese iscritte alla competizione fanno invece poca strada. La Sampdoria di César Luis Menotti si arrende al primo turno contro l'Athletic Bilbao, mentre l'esordiente udinese fa appena un passo in più uscendo a testa alta per mano dell'Ajax. Mentre il cammino della Lazio fino alla finale è tutto sommato tranquillo, l'Inter accreditata del ruolo di favorita si trova più volte con le spalle al muro a fronteggiare lo spettro dell'eliminazione. Ha però grande carattere la squadra di Simoni e, spinta dalle magie di Ronaldo e dalla grinta di Simeone e Zanetti, esce sempre da situazioni intricate. A partire dal secondo turno, quando i nerazzurri perdono 2-1 in casa contro il Lione dopo una serie di 11 risultati utili consecutivi, campionato compreso. L'Inter fa però valere la sua netta superiorità in Francia e, trascinata da un eccellente Moriero, centra il 3-1 sufficiente a garantire la qualificazione.

Il tempo è un'emozione, non dimenticarlo. Se conti gli anni che ti restano, amica mia, ascolta, forse ti ritroverai a fare la fine di quelli che stancano. Il tempo è limitato, non dimenticarlo mai. Se vivi cogliendo ogni attimo, sappi che il fiore che reciterai può appassire in un battito. Il tempo è già finito.

0: Negli ottavi di finale, di fronte a Ronaldo e soci, si para nuovamente una formazione francese, lo Strasburgo, che al turno precedente aveva eliminato il Liverpool. E ancora una volta si rischia il tracollo, i transalpini freddano Pagliuca due volte nei primi 20 minuti e si portano a casa la partita, resistendo agli sterili attacchi interisti. A San Siro serve una nuova impresa, comunque alla portata della formazione di Simoni, nettamente più forte degli avversari. Il ribaltone riesce un'altra volta, nonostante un errore dal dischetto del fenomeno brasiliano e gli strepitosi interventi di Wenzel, il portiere dello Strasburgo. Grande artefice del 3-0 è Simeone, autore di un gol e uomo di sostanza del centrocampo interista, che ha trovato il suo equilibrio con Coé al fianco dell'argentino e l'incursore Zanetti. La rivincita dell'ultima finale va in onda nei quarti ed è un nuovo confronto al Cardiopalma. Ronaldo trascina l'Inter e le regala il primo round a San Siro per 1-0, ma lo Schalke pareggia il conto proprio in extremis a Gelsenkirchen con l'ex genoano Gosens. Dopo appena due minuti del supplementare ci pensa Taribo West di testa su azione di corner a regalare all'Inter la qualificazione.
1: La toccar para Diego, ahí la tiene Maradona, lo marca Andos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y de ahí el tendal, va a tocar para Buruchaca, siempre Maradona, genio, genio, genio, ta, ta, ta, ta, ta, ta, gol, gol, quiero llorar, Dios santo, mira el fútbol,

semifinale, mentre la Lazio si dimostra solidissima contro l'Atletico Madrid di Vieri e strappa il visto per la finale con la vittoria in Spagna per 1-0 firmata da Jugovic, l'Inter soffre ancora enormemente. Il 2-1 rifilato a San Siro allo Spartak Mosca non fa dormire sonni tranquilli. E in Russia, dopo 12 minuti, Tikhonov estromette virtualmente i nerazzurri dalla finale. Ci si aspetta che sia nuovamente Ronaldo a tirare i suoi compagni fuori dalle secche e puntualmente il brasiliano non esime timbrando la doppietta che vale il quarto derby italiano in una finale di Coppa UEFA. A Parigi la gara si incanala subito sui binari preferiti da Simoni. Al quarto infatti l'Inter è già in vantaggio con Zamorano, bravo a evitare la trappola del fuorigioco e a battere Marchegiani in uscita. La rete permette ai nerazzurri di giocare di rimessa, mentre la Lazio deve per forza sbilanciarsi alla ricerca del pari. I biancocelesti non sono in grande serata, l'Inter è sempre pericolosa e al quarto d'ora del secondo tempo chiude il conto. Dopo un angolo Zanetti raccoglie la respinta della difesa laziale e lascia partire uno splendido esterno destro che termina il suo volo sotto l'incrocio dei pali alla sinistra di Marchegiani. Con la Lazio tutta sbilanciata arriva anche il 3-0 con un classico contropiede concluso personalmente da Ronaldo, protagonista di un duello da scintille con Nesta a sigillare una coppa, il primo trofeo dell'era Moratti che porta il marchio DOC del fenomeno.

Del destino di Roberto Mancini, la gioventù è sempre stata e continua a essere il tratto distintivo. Aveva 13 anni quando i genitori acconsentirono a portarlo da Jesi a Casteldebole, il centro di allenamento del Bologna, per assecondare il desiderio del loro bambino di provare a fare il calciatore. Ne aveva 16 quando la loro allenatore del Bologna, Tarciso Burnic, decise che quel ragazzino poteva debuttare in Serie A. E ne aveva 17 quando Paolo Mantovani firmò un assegno record per eleggerlo trave portante del nascente progetto Sampdoria. Ne aveva 20 quando si precluse una storia azzurra più consistente di quella che sarebbe stata, litigando con Berzot per una notte di libera uscita a New York. Ne aveva 36 quando un'indubbia forzatura regolamentare lo depositò sulla sua prima panchina, ovviamente di Serie A, a Firenze. Quando nel 78, a 14 anni ancora da compiere, arrivò a Bologna per un provino, incantò tutti. Lo presero al volo, versando all'Aurora di Jesi 500.000 lire. Era tra i bambini del Bologna il più bambino di tutti. Giocava con compagni più vecchi di lui di 2 anni, cosa che gli valse un soprannome difficile da smaltire, Bimbo, e le attenzioni interessate di tutti gli osservatori. Il prezzo della precoce scalata? Gli scherzacci da caserma dei più grandi, mica roba di poco conto. Passavo le mie serate, dice, chiuso in camera a elaborare piani di fuga. Poi però, quando sentivo i miei al telefono, mi sforzavo di non lasciare trasparire nulla. Ero arrivato fin lì e avrei sopportato di tutto pur di giocarmi le mie carte. A tirarlo fuori dalla caserma fu Tarcisio Burnic, che nell'81 aveva preso il posto di Gigi Radice sulla panchina del Bologna. Alle porte una stagione difficile, il presidente Fabretti aveva pochi soldi da spendere e la squadra, che aveva messo in mano al suo allenatore, non lasciava presagire giornate radiose. Mancini avrebbe dovuto esordire con la primavera, stava per compiere 17 anni, ma il 12 settembre, alla vigilia della prima giornata di campionato, non parte coi compagni per Rimini. Tu resti a Bologna, gli dice Burnic, con una faccia che non c'entra niente con le parole che gli escono di bocca. Sei a disposizione della prima squadra per il match contro il Cagliari. Bella mossa, caro Tarcisio. Aveva capito subito che con quei chiari di luna il Bimbo avrebbe potuto tornargli utile, molto utile. Mancini doveva andare in prestito al Forlì. Io mi opposi, lo tenevo d'occhio fin da prima dell'estate. Tratteniamolo, disse al presidente. Davanti avevo Chiorri e Fiorini, ma quel ragazzo avrebbe potuto contendere il posto ad entrambi. Il giorno dopo, a 16 anni, 9 mesi e 17 giorni, Roberto Mancini esordisce in Serie A. Il padre Aldo, che era andato a Rimini per vederlo giocare con la primavera, sgomma verso Bologna e arriva appena in tempo per vedere il pargolo muovere i primi passi nel grande circo. 17 minuti appena, quanto basta Burnic per capire che il Bimbo tra i grandi non sfigura affatto. Saranno 12 la domenica successiva, 28 quella dopo. A fine campionato Mancini avrà giocato 30 partite su 30 come debutto. Niente male. In che ruolo gioca il piccolo genio? Ha sempre giocato sulla tre quarti da rifinitore, ma Burnic ha soprattutto bisogno di attaccanti e lo schiera da seconda punta, anche perché il ragazzo ha fiuto da attaccante. 9 gol a fine torneo fanno convergere su Roberto le attenzioni di tutte le grandi. L'uomo del destino si chiama Paolo Borea, è ferrarese ed è arrivato a fare il direttore sportivo del Bologna dopo qualche anno di inevitabile gavetta, Prato, Modena, Parma. Ora ha l'occasione della vita. Il petroliere Paolo Mantovani gli offre un posto alla Sampdoria e lui ricambia con la dritta giusta. Se vi interessa Mancini, è il momento di chiudere. La Juve si è già fatta sotto. Buona sapersi, la Sampdoria non perde tempo e chiude la trattativa con Fabretti, che ha un disperato bisogno di denaro contante. 2,5 miliardi più Galdiolo, Roselli e Logozzo, cifra astronomica per un ragazzino di 18 anni, il quale ancora non sa nulla, è in campeggio coi suoi a Senigallia e proprio lì lo raggiunge Borea al suo primo giorno da direttore sportivo della Samp.
Borea conosce bene il bimbo, lo ha visto crescere e sa quali corde toccare. Mantovani vuole costruire una grande squadra e tu puoi diventarne la bandiera. Aldo Mancini firma per il figlio ancora minorenne un contratto quadriennale a scalare. 40 milioni per la prima stagione, poi 60, 80 e infine 100. Non male per uno che al Bologna guadagnava 90.000 lire al mese come rimborso spese. Il giorno dopo si presenta a Senigallia, un uomo della Juventus. Ha un contratto da far firmare a un ragazzino che promette bene. Non sa di essere arrivato troppo tardi. Tutti quei soldi per un ragazzo sono una follia, sentenziarono i soloni del mercato che non avevano firmato un assegno del genere, solo perché Mantovani e Borea non gliene avevano lasciato il tempo. Quando Mancini arriva a Genova si sente addosso gli occhi di tutti. Stiamo a vedere se li vale davvero, pensano e dicono un po' tutti. Peso enorme per le spalle di uno che fino a un anno prima sognava l'evasione della clausura di Casteldebole. E il signor allenatore, come accoglie l'ultimo arrivato? Il signor allenatore è Renzo Ulivieri, uno che detesta le prime donne come solo le prime donne sanno fare. Tu, bimbo, in che ruolo giochi? Gli fa il giorno del raduno. Mi piace stare dietro le punte e partire da lontano. Risata. E tu al Bologna avresti fatto 9 gol partendo da lontano, ma va. Tu sei un attaccante centrale e con me giocherai là davanti. Insomma, non c'è il cosiddetto colpo di fulmine, mettiamola così, anche perché il ragazzino è introverso e orgoglioso quanto basta. Renzo Ulivieri, che a distanza di tempo ricorda: ai miei tempi Roberto era un ragazzo, un calciatore in formazione. Il ruolo? Se ci fu qualche problema, io lo vedevo prima punta, lui non ci ha mai creduto. So che la carriera che ha poi fatto sembra dargli ragione, ma io resto convinto che da attaccante puro avrebbe potuto fare di più. Prima ancora che lo diventasse, Ulivieri aveva già bocciato anche il Mancini allenatore. Gli manca la paraculaggine, è troppo spontaneo e in questo mestiere bisogna saper fingere. Fortuna che a Genova c'è Paolo Mantovani. Il presidente si innamora dal primo momento di quel ragazzino con un broncio troppo più grande di lui. Lo tratta come un figlio, al punto che Mancini arriverà a chiedere proprio a lui, al suo datore di lavoro, di amministrargli i guadagni. È l'unico che riesce a riprenderlo senza trovarsi di fronte a un muro. Negli anni gli inviti a pranzo diventano sempre più fitti e le prediche hanno un finale scontato. Roberto, ma vaffanculo. Così, alla romana. Poi però, quando c'è da parlare di soldi, Mantovani spara più alto della cosiddetta controparte, che si può permettere anche il bel gesto. Presidente, facciamo un po' meno. Scenari ai confini della realtà che diverranno abituali più tardi, quando la Samp diventerà il club esclusivo e surreale dei 7 nani, con Vialli e Mancini, felici e vincenti. Ma all'alba degli anni 80, in una Samp da costruire, Mancini non è ancora Mancini e deve fare i conti con le scelte di Ulivieri, che lo vede prima punta, e con i rancorosi silenzi del sergente Bersellini, che non ne apprezza gli svolazzi di fantasia e glielo fa capire in maniera fin troppo brusca. Figurarsi la reazione. Come la racconta oggi il tecnico? Così. Che Mancini avesse rare qualità dal punto di vista della tecnica non l'ho mai messo in dubbio, ma sostenevo che andasse incanalato dal punto di vista tattico. Per capirci, volevo che tornasse, quando il pallone l'avevano gli altri. Ho fatto di tutto per scuoterlo e ho usato anche le maniere forti. Non sono riuscito a ottenere granché. Lui faceva resistenza e si chiudeva sempre di più. Storie di reciproche incomprensioni che oggi Mancini rilegge con rilevato distacco. Con lui ho perso 2 anni. Alla fine arrivai a chiedere a Mantovani di prestarmi al Bologna in B. Un allenatore deve dare alla squadra un'impronta, ci mancherebbe, ma non puoi ingabbiare la fantasia di certi giocatori. Se c'era una cosa che Bersellini non mi perdonava, era il colpo di tacco. Non mi importava che mi riuscissi o meno, era l'idea che lo infastidiva. Ma se sono di spalle, gli dicevo io, perché devo fare la fatica di girarmi? Eugenio Bersellini, che probabilmente sbagliò nei modi, forse non aveva tutti i torti. Quanto fosse difficile da gestire il giovane Mancini lo capii subito anche Berzot, che dopo averlo preso in considerazione per i mondiali dell'82, Mancio faceva parte della rosa dei 40, lo fece esordire durante la tournée americana del maggio 84, un tempo contro il Canada, un tempo contro gli Stati Uniti, a New York. Ma la sera Mancini, con Tardelli e Gentile,
abbandona il ritiro per tuffarsi nella grande mela. Andammo allo studio 54 e in altri locali alla moda. Avevo 20 anni e vedevo l'America per la prima volta. Il giorno dopo saremmo tornati a casa e insomma pensai che un giro per il centro non avrebbe fatto male a nessuno. Ma Berzot non l'ha presa altrettanto bene. Ero l'ultimo arrivato e forse da me si aspettava il rispetto delle regole più elementari. Il giorno dopo mi fece una scenata e se ne andò con queste parole: tu con me hai chiuso. Testuale, fu proprio così. Non mi richiamò mai più in nazionale. Con una telefonata magari avrei sistemato tutto, ma allora mi rodeva il pensiero di essere stato l'unico a pagare. Mancini giocherà la sua terza partita in nazionale solo nel 1986, quando Vicini prenderà il posto di Berzot. Nel frattempo si era guadagnato il ritorno in azzurro guidando la fantastica Under 21 di Azeglio in un sontuoso campionato europeo, chiuso a un passo dal trionfo. Rapporto complesso, quello tra Vicini e il Mancio, fu amore a prima vista. La felice esperienza dell'Under convince il tecnico Neo CT, appena salito al soglio, a richiamare il reprobo. E tanto ci tiene l'Azeglio al suo gioiello da arrivare a disattendere le norme di comportamento fissate da Carraro. Succede tutto nel gennaio dell'87. La domenica Mancini se ne esce con una sparata sconcertante al termine di Atalanta-Sampdoria. Rimprovera all'arbitro Boschi di non averne azzeccata una e conclude: i tifosi, invece che picchiarsi tra loro, dovrebbero invadere il campo e suonare a certi arbitri. Boom! Ora, visto che il commissario federale Carraro aveva aperto il nuovo corso azzurro dicendosi contrario alla convocazione in nazionale di giocatori squalificati, nessuno si aspettava la chiamata di Mancini, destinato a sicura sanzione disciplinare. Convocazione che invece arriva puntuale il giorno dopo. Solo la reazione sdegnata dei commentatori convincerà il CT a fare marcia indietro, mentre Mancio, pentito, si straccia le vesti. È stata una follia, freddo, non avrei mai detto certe cose, ma mettetevi nei miei panni, voi che ora mi dipingete come un terrorista. A 13 anni sono stato preso e portato a Bologna, dove il calcio mi obbligava a essere già grande. Ho studiato fino al quarto geometra, ho letto, ma poco, perché il calcio non ti dà respiro. Uno o due allenamenti al giorno, mangiare, dormire, in ritiro non rimane mai un po' di tempo per pensare, vivere come quelli della tua età. E ogni giorno in testa c'è la partita che non si può perdere. Poi la perdi in quel modo e per una volta nella vita si esplode. Ho fatto la parte del grande fino a domenica, poi non ce l'ho fatta più. Chi parla? È un ragazzo di 23 anni che tutti chiamano il bimbo e che ha il rimpianto di non esserlo mai stato davvero. Mantovani non gli risparmierà una delle sue tirate bonarie con la solita inevitabile conclusione, e anche Vicini aspetterà la quiete dopo la tempesta. Ma continuerà a puntare il dito su di lui in vista degli europei dell'88, che infatti il Mancio gioca da titolare. I guai verranno solo dopo. Vicini comincia a studiare nuove soluzioni e ai mondiali del 90 non concede nemmeno un minuto al suo ex pupillo, che sul momento non la prende bene. Giocare in una squadra come la Samp può essere uno svantaggio, godi di meno considerazione da parte della stampa nazionale. L'Italia è una coppa delle coppe. Nel 91 arriverà lo scudetto. Il vecchio Vujadin Boskov è uomo di mondo e sa come gestire i suoi galletti. Lascia sfogare Mancio in campo e fuori, delegando a papà Mantovani il ruolo del fustigatore, gestisce la Sampdoria. All'epoca Mancini la raccontava così: eravamo abituati alla caserma del sergente Bersellini, durante gli allenamenti non doveva volare una mosca. Quando è arrivato Boskov ci è sembrato di rinascere. Adesso non vedo l'ora di cominciare l'allenamento, perché ci divertiamo, scherziamo e quella vecchia volpe trova ogni giorno il modo di farci sorprendere, di farci sudare in allegria. Ma non sempre le storie d'amore finiscono di colpo. Spesso si trascinano nel ricordo e vanno avanti per anni, tra crisi e apparenti ritorni di fiamma. La stessa cosa è successa a Mancini e alla Samp. Quando è cominciata la fine, il 20 maggio 92, quando Mancini abbandonò Wembley in lacrime, dopo aver lasciato al Barcellona la Coppa dei Campioni. Avessimo vinto quella sera sarebbero cambiate molte cose, dirà poi in seguito. Oppure, la storia è finita un mese dopo, quando Vialli si trasferirà alla Juventus e anche zio Bujadin lascerà Eriksson la sua panchina. Più facile collocare l'inizio della fine in quel tragico, tragico per davvero, stavolta 14 ottobre 93, il giorno della morte di Paolo Mantovani, a quale Mancini dedicherà parole cariche di nostalgia e gratitudine nella sua autobiografia. Caro Presidente, grazie ancora. Grazie ancora e sempre per avermi trattato come un quinto figlio e per avermi fatto il complimento più bello che io abbia mai ricevuto in vita mia, quando disse: spero che tu possa avere un figlio uguale a te. Grazie per avermi capito più a fondo di tutti.
Perso il suo secondo padre, Mancini non sarebbe più stato lo stesso. Il 5 novembre 95, quando Nicky lo ammonisce per simulazione dopo uno scontro in area con Pagliuca, l'Italia scopre che il Mancio è un campione coi nervi a fior di pelle. Si toglie la maglia, si butta a terra, chiede a Eriksson di essere sostituito e quando inevitabilmente Nicky lo espelle, lui abbandona il campo gridando a squarciagola di aver chiuso col calcio e con gli arbitri. Pochi mesi dopo una scena analoga con Bettin e anche Eriksson resterà senza parole. Bisogna accettare il fatto che qualcosa in lui si è rotto. Enrico Mantovani, che ha rilevato il posto del padre, non è d'accordo. Quando Moratti fa un'offerta delle sue a Mancini per portarlo all'Inter, novembre 96, il nuovo presidente fa valere il contratto in essere e il Mancio si presenta alla stampa con un foglietto spiegazzato sul quale ha scritto «Resto, ma sono deluso». A 32 anni Mancini è un uomo in fuga da un passato troppo ingombrante. Ha rinunciato da un pezzo anche alla nazionale, forse per risparmiarsi l'ennesima disillusione. Le ultime comparsate gliele aveva concesse Sacchi, prima dei mondiali americani. Ma dopo 10 anni di tentativi, avevo capito che in azzurro non avrei mai sfondato. Colpa mia, del mio carattere particolare, della fiducia incondizionata che ho bisogno di sentire. Mi resta il rimpianto di non aver trovato un tecnico che mi dicesse «Punto su di te a prescindere, per 10 partite sarai titolare». Sacchi, come è stato corretto, lo stesso discorso vale per Vicini, non ho rancore. Arrigo mi ha insegnato molte cose, trovo che sia il miglior tecnico del mondo nel fronteggiare il possesso di palla avversario. Quando la palla è nostra, invece, sono meno d'accordo con la sua impostazione. Un copione toglie agli attaccanti la libertà mentale che crea il passaggio inatteso o il tiro improvviso. Addio alla Sampdoria. È ormai un passo inevitabile. Nell'estate del 97 Mancini segue Eriksson alla Lazio ed Enrico Mantovani stavolta ammaina la bandiera blu cerchiata senza troppi rimpianti. Il nostro rapporto è andato in crisi quando ho iniziato a trattare Mancini da persona adulta dopo anni di esagerato trattamento paterno. Mancini è un ragazzo viziato, dirà Mantovani, a cui tutto era dovuto. Pretendeva di scegliere i giocatori, voleva il pullman da mezzo miliardo e tante altre cose che io non sono in grado di garantire. Mancini non replicherà, pensa al Lazio e soprattutto al futuro. Ragnotti gli promette un posto in società, ma il Mancio non sa resistere al richiamo del campo. Meglio la panchina della scrivania. Eriksson sa come prenderlo, lo lascia sfogare, poi lo convince biascicando con la sua impagabile flemma di poche parole. Il loro rapporto è tutto in una partita di tennis, appuntamento fisso di ogni settimana. Sven è un terribile pallettaro, si piazza sul fondo e fa correre l'avversario, che si fa prendere dalla foga e attacca. Calma Roberto, ci vuole calma, ripete Eriksson dopo averlo mortificato con un passante di suo. Se davvero vuoi fare l'allenatore, devi essere freddo e saper gestire la situazione. Impara a stare a fondo campo. Prima o poi Mancini deve aver battuto Sven, se è vero che un bel giorno, il 30 marzo 2000, lo svedese si è presentato a dirigere l'allenamento con un collaboratore in più. Poche ore più tardi un comunicato di Cragnotti ufficializzava l'ingresso del calciatore Roberto Mancini nello staff tecnico della società. Mancini, pur continuando a prestare la sua opera come calciatore, inizia da oggi a collaborare con lo staff tecnico alle dipendenze di Sven-Goran Eriksson. Giocatore e allenatore, e anche da tecnico, Mancio brucia le tappe. Resterà in campo ancora per poco, giusto il tempo di vincere il secondo scudetto della carriera. Poi l'incarico come allenatore in seconda, che potrebbe diventare anche qualcosa di più dopo l'esonero di Eriksson. Ma io non voglio fare il traghettatore, così disse Mancio prima di lasciare la Lazio. Il resto della sua carriera da allenatore è storia.

0: questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.
1: Tanto per parlare con Tiziano Tussi.
2: Buongiorno, oggi parleremo di una questione che riguarda il tempo e la sua velocità. Dopo un po' di tempo che magari non ci sentiamo, ecco qui una questione che è attinente a questo passaggio, a questo trasbordo del tempo. Allora, certo che il tempo passa sempre alla stessa velocità, insomma, ma siamo noi che gli diamo la carica, quindi rispetto a una velocità standard c'è una sensazione che cambia. Per quello che è nella politica, questa considerazione è abbastanza precisa, insomma. Nel mondo stanno accadendo fenomeni già visti. Allora, Marx, nello scritto Il 18 Brumaio di Luigi Bonaparte, che del 1852, scrive: Hegel nota in un passo delle sue opere che tutti i grandi fatti e i grandi personaggi della storia universale si presentano, per così dire, due volte. Ha dimenticato di aggiungere la prima volta come tragedia e la seconda come farsa. Allora, questo è l'inciso che apre il libro, che è una specie di Istanbul. Lui l'ha scritto molto velocemente dopo il colpo di stato di Luigi Bonaparte. E questa questione della prima volta come tragedia, la seconda come farsa, è abbastanza indicata, insomma, per tutto quello che abbiamo sotto gli occhi. E quindi basta mettere assieme la velocità del tempo e questa affermazione di Marx per capirci un po' di più rispetto a quello che sta accadendo a livello internazionale e nel nostro paese. Allora, prendiamo come esemplificazione la vita politica di Mussolini e di Hitler, e prendiamo anche lì la loro velocità, specialmente per quanto riguarda il primo, nell'arrivare appunto ai risultati che si erano proposti. Il primo ci ha messo praticamente 3 anni e mezzo, 4 anni, dal 19 al 22. Il salto più lungo che ha fatto, quindi, dalla prima uscita elettorale alla presa del potere dopo la marcia su Roma, sono passati pochissimi anni. Per Hitler invece dobbiamo aspettare un po' di più, perché il suo, diciamo, mettersi in politica dopo la prima guerra mondiale ci ha messo un po' più di tempo per arrivare al governo all'inizio degli anni 30, però una volta arrivato molto velocemente ha coperto tutte le tappe importanti per una presa assoluta del potere nazista: il rogo dei libri, l'uccisione degli handicappati, la sommatoria o l'assommarsi delle cariche nella figura di Hitler, che è diventato anche presidente al posto di Hindenburg, che era morto. E quindi

0: velocità. Perché oggi sono un po' meno veloci i leader internazionali? Forse ci sono un po' di motivazioni, magari contrappesi democratici degli istituti dei vari stati che funzionano di più, allora forse era più semplice superarli. Ricordiamoci che la marcia su Roma è stata fatta da 40.000 persone, è una specie gruppo relativamente piccolo, malamente armato, fra l'altro, fucili da caccia, insomma. Quindi adesso le cose sono un po' più complicate. E poi, anche perché, non volendolo, da parte degli attuali governanti, c'è stato un lungo periodo comunista nel Novecento, indipendentemente da quello che ne possiamo pensare, da quello che ha fatto, insomma. Comunque, lungo periodo comunista, questo può fare da contrappeso anche a livello, diciamo così, di pensiero. Forse perché c'è anche un livello di cultura più alto relativamente a un secolo fa. E queste altre considerazioni praticamente vengono a frenare la velocità delle nostre classi dirigenti di destra. Non per questo, però, chiaramente le questioni sono meno pericolose in termini prospettici. E i politici, insomma, oggi usano un appeasement, cioè una accondiscendenza rispetto ai più forti, Trump in questo caso, che più o meno può essere considerato un bullo da bar o di periferia, viene blandito, insomma, perché usa violenza e perché può usarla, essendo la nazione più, diciamo, potente nel mondo. Questa accondiscendenza, trova poi come si può dire, degli imitatori, in altri paesi. Anche se la velocità è stata ridotta rispetto a quella del secolo scorso, questo comunque fa impressione, nel senso che le cose comunque proseguono, vanno avanti in qualche modo. E allora, come ho già detto altre volte in un'altra situazione, bisogna vedere se questo uomo, Trump, finiti 4 anni, adesso ne ha fatto uno, se ne andrà o si inventerà qualcosa per stare lì ancora, perché ormai le questioni sono abbastanza scoperte. Ed è interessante vedere o rivedere un film uscito da poco, nel 2024, che si chiama Civil War, quindi guerra civile, cui gli USA sono un patchwork, cioè una specie di puzzle di forze che appoggiano o contrastano il presidente in carica, si sparano fra di loro. È una guerra civile, come già fu quella del XIX secolo, negli anni 60, per l'abolizione della schiavitù. E questo film è premonitore, nel senso che è stato fatto prima che Trump entrasse in carica. E si vede bene come gli Stati Uniti d'America siano praticamente sbriciolati in 3-4 zone dove ci sono degli eserciti, delle truppe irregolari, insomma, tutti armati fino ai denti, che si sparano per arrivare al potere. Il film è, secondo me, abbastanza indicativo. E questo ci fa capire come non ci sia bisogno, appunto, se volete, di una velocità estrema per arrivare alle considerazioni, ma una temporalità che comunque prosegue, e in questo modo anche una, come si può dire, un'assunzione di corresponsabilità rispetto al passato. Prima dicevo un lungo periodo comunista, perché appunto oggi dichiararsi fascisti da parte dei nostri leader nazionali e internazionali non è possibile, probabilmente anche per questa ragione. E quindi è inutile che si continui a chiedere a Meloni di dichiarsi fascista, post-fascista, no, non fascista, scusate, post-fascista o comunque contrario al fascismo. anche se lo fa, che cosa cambia? E in effetti l'ha fatto. Per questo ricordo della giornata della memoria di quest'anno ha detto che il fascismo è stato corresponsabile, ha aiutato i nazisti. Ora, questa è già una dichiarazione abbastanza, diciamo, timida, perché non è che ha aiutato, forse ha cominciato addirittura prima, però insomma qualcosa ha detto. Bene, adesso che l'ha detto, che cosa cambia? Evidentemente cambia nulla, perché le sue modalità, la sua politica, il suo modo di fare, di dire, il suo porsi è esattamente in linea con quanto è stato, anche se nessuno ci verrà a dire io sono fascista, logicamente, ma non ce lo verrà a dire né velocemente né lentamente, è un'altra cosa. La velocità difetta i politici oggi, ma i risultati della destra sono consolidati. Se si resta nel corso tracciato dall'avversario politico, non si risolve niente. Allora serve a poco continuare a ripetere che la democrazia è in pericolo, perché la democrazia attuale è esattamente quella che deve essere nella forma che il nostro vivere corrente prevede, cioè una rinsecchita imitazione di altro, nel senso che il livello democratico, che interessa a tutti, logicamente, qualsiasi sia il pensiero politico che uno abbia in mente, il livello democratico ormai è andato perso, si sta perdendo, non ci sono alternative, non ci sono alternative se si resta in quel solco. Una piccola citazione di Keynes, è interessante. Allora Keynes, che è un economista borghese, un grandissimo economista borghese, dice: due vie di uscita si presentano, o mantenere l'attuale tenore di vita oppure ricorrere a limitazioni. A meno di ricorrere al comunismo, non vi è altro rimedio alla disoccupazione che quello di restituire ai datori di lavoro la possibilità di lavorare con un equo margine di utili. Questo è John Maynard Keynes, il titolo dello scritto è Il paradosso dell'economia britannica, l'Information, Parigi, 15 marzo 1931. A me questo è sempre piaciuto, perché c'è questa indicazione quasi di sfuggita. Lui dice: a meno di ricorrere al comunismo. Siamo nel 31, il comunismo allora era quello staliniano. E comunque lui dice: a meno di ricorrere a questo, non vi è altro rimedio per la disoccupazione che era dilagante a livello mondiale che permettere ai datori di lavoro, insomma, di avere sempre un utile. Ma in che modo? Allora, negli Stati Uniti il modo sembrerebbe essere quello di, visto che parlavamo di Trump, di arrivare ad un divario fra i più ricchi e i più poveri che è sempre più grande. Allora, la cifra dei poveri negli Stati Uniti arriva a lambire i 40 milioni di abitanti. Poveri negli Stati Uniti vuol dire che una famiglia di 4 persone non arriva a avere un reddito superiori 27-28 mila dollari annuali, che per noi non è neanche un reddito da scartare, ma per gli Stati Uniti sì, anche perché non è facile superare questo limite, visto che la paga oraria per gli stipendi in molte situazioni è di 7,25 dollari l'ora. 7,25 dollari l'ora sono circa 7 euro, 7 euro all'ora. Anche da noi sarebbe una paga da fame, e in effetti in molte situazioni lo è. Naturalmente le minoranze, gli immigrati sono invasi da questi effetti di povertà, i bianchi lo sono un po' meno, ma è una cosa un po' generalizzata. Per averne un'idea, consiglio di leggere un libro che è uscito un po' di anni fa, scritto da una statunitense, si chiamava Barbara Ehrenreich, il titolo è Una paga da fame, come non fra parentesi si arriva a fine mese nel paese più ricco del mondo, editore Feltrinelli, siamo nel 2002. Ecco, in questo libro vengono indicati alcune esemplificazioni di lavori veramente schifosi, bassissimi, che negli Stati Uniti vengano effettuati, per esempio la pulizia di case, di magazzini. La pulizia sembra un altro lavoro, non so, nelle catene di fast food, cioè, tutte queste per arrivare a raggranellare quei 27-28 mila dollari all'anno. Lavori estenuanti, sottopagati, faticosi, continui. E poi a casa, la casa molto spesso è un'automobile dove si dorme, o roulotte sgangherate o altri ricoveri di fortuna. Questa è la vita di circa 40 milioni di persone negli Stati Uniti. È una cifra altissima. Altre cifre dall'altra parte, queste sono nel 2025, Elon Musk, 342 miliardi di dollari che ha raccolto nel 2025, Mark Zuckerberg 216, Jeff Bezos 215, Larry Ellison 192. Tutti questi sono statunitensi. Poi il quarto più ricco del mondo è un europeo e a seguire un'altra sfilza di statunitensi. E i guadagni di questa gente sono in aumento rispetto all'anno precedente. Stesso discorso per altri paesi. Quindi l'indicazione di Keynes, che è un grande, torno a dire, un grande economista borghese, a meno di ricorrere al comunismo, resta viva l'indicazione, resta viva. Sta a noi poi renderla vivente. Grazie e arrivederci.
1: Tanto per parlare, con Tiziano Tussi. Gemini Network. Il network delle radio indipendenti.

Spread it out. Shoot.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

sono Fabio De Petrillo e vi aspetto con Eugenio Meini e il mitico Kawarobi per Ride On, il programma dedicato alla passione per le due ruote, lunedì dalle 20.30 alle 22 in diretta su Radio Grad ed in replica la domenica dalle 17 alle 18.30 su Gemini Network. Ride On vi aspetta!

0: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
1: Il discone della settimana.
2: Ben ritrovati e ben ritrovate, nuova settimana e nuovo appuntamento con il discone della settimana, rubrica totalmente gratuita a cura della redazione musicale di Radiograd e di radiosonar.net. Che cos'è il discone della settimana? Bene, è quel progetto musicale, quella band, quel cantautore o cantautrice rigorosamente indipendenti che secondo l'insindacabile giudizio della nostra redazione merita di essere trasmesso tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle ore 10 e alle ore 14 sulle nostre web frequenze radiofoniche, ossia www.radiograd.it e www.radiosonar.net. Se volete sottoporre il vostro progetto, beh, sapete dove trovarci, sui social oppure scriveteci una mail. Questa settimana il nostro discone è Nessuno dei Man Attack. Man Attack è un progetto di alternative rock cantautoriale con influenze elettroniche e atmosfere scure. Chitarre che scaldano e synth freddi, brani come viaggi, storie da attraversare e non da consumare, per chi ascolta e non per chi scorre. Questa è la presentazione che abbiamo trovato dei Man Attack sui loro profili social, ma loro sono molto di più. Noi ci sentiamo la prossima settimana e mi raccomando, fate i bravi e le brave.
3: Ciao a tutti gli amici di Radiograd. Punto di non ritorno è il titolo del secondo volume dei Man Attack, band che aderisce al progetto di Eidot Music. Un progetto che fonde la creatività umana a arrangiamenti arricchiti con l'intelligenza artificiale. Un laboratorio musicale dove l'innovazione della tecnologia incontra l'emozione e l'estro artistico umano. L'album uscirà il 6 gennaio del prossimo anno. Nessuno è il secondo singolo che ne anticipa l'uscita. Nessuno è il brano di apertura dell'album e rappresenta il senso di impotenza e inutilità che l'artista prova nei confronti degli orrori che attraversano il mondo e dell'indifferenza umana.

0: il discone della settimana.
1: Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

0: contro il logorio della vita contemporanea?
1: Non sono Cristina D'Avena!
0: Sebege Bianchi presenta le tre strisce quotidiane di Radio Grad, dedicate alle più belle sigle della nostra infanzia e della nostra adolescenza. In onda ogni mattina, ogni giorno dopo pranzo ed ogni pomeriggio. Non solo Cristina D'Avena è un programma per soli millennials. Amici e amiche, un ben trovati da Giuseppe G. Bianchi ad una nuova puntata di Non solo Cristina D'Avena si intende. Puntata dedicata ai mariuoli, cioè ai ladri. E partiamo con... Avete sentito, no? Giorgio Vanni, Diabolik.

Diabolik, fumetto italiano. Ultimamente è uscito anche il film al cinema, bellissimo, davvero stupendo, straordinario. E adesso passiamo al principe dei ladri. Lui è l'incorreggibile Lupin.

Questa striscia quotidiana di Non Solo Cristina D'Avena si intende termina qui. Giuseppe G. Bianchi vi saluta e vi dà appuntamento alla prossima puntata. Ciao!

Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

0: Spazio Indie. Spazio Indie. Notizie, interviste e recensioni sulla galassia indipendente della musica italiana con Mr. Helios. Il mercoledì alle 14 e in replica giovedì alle 22 su Radio Grad.
1: Gemini Network. Il network delle radio indipendenti.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

sono Fabio De Petrillo e vi aspetto con Eugenio Meini e il mitico Kawarobi per Ride On, il programma dedicato alla passione per le due ruote, lunedì dalle 20.30 alle 22 in diretta su Radio Grad ed in replica la domenica dalle 17 alle 18.30 su Gemini Network. Ride On vi aspetta!

0: siamo mo. Bentornati in questa nuova puntata delle Corrispondenze Operaie, il programma di Lotta Operaia a cura della redazione di Resistenza, l'organo mensile del partito dei CARC. Apriamo l'episodio con una notizia che viene direttamente dal mondo della scuola. La docente Melania Rovelli di Torino è stata sanzionata per un post sul proprio stato di WhatsApp. La CUB Scuola Università e Ricerca denuncia la repressione del dissenso con una nota che riportiamo dal titolo: le insegnanti e gli insegnanti come l'assieme dei lavoratori pubblici sotto il ricatto dei deliri di un grande fratello informatico. A Torino il caso della collega Melania Rovelli. Proseguendo rilanciamo l'intervento di un compagno al corteo del 2 giugno a Pontedera in provincia di Pisa contro la militarizzazione del territorio. Ed in chiusura un avviso navigante a tutti gli ascoltatori della Toscana. Infatti dal 19 al 21 luglio si svolgerà presso la Casa del Popolo e il Campino di Firenze Rifredi la festa della riscossa popolare della Federazione Toscana, a cui vi invitiamo. Per inviare contributi la mail è sempre carc@resap.net. E per ascoltare queste e le scorse puntate il sito è sempre www.radiograd.it. Gli appuntamenti rimangono il mercoledì alle 11 e alle 16. Detto questo, un buon ascolto.
1: Lavoratori pubblici sotto il ricatto di un grande fratello informatico. Le insegnanti e gli insegnanti come l'assieme dei lavoratori pubblici sotto il ricatto dei deliri di un grande fratello informatico. A Torino il caso della collega Melania Rovelli. Per quel che riguarda le libertà, il clima che si respira in questo periodo in Italia non è proprio dei migliori. Il dissenso viene costantemente criminalizzato e i codici di comportamento per i dipendenti pubblici sono sempre più severi, tanto che oramai bisogna fare attenzione a condividere persino con gli amici qualsiasi intervento o commento che possa nuocere al prestigio, al decoro o all'immagine dell'amministrazione di appartenenza o della pubblica amministrazione in generale. Negli ultimi anni sono diversi i docenti che hanno subito provvedimenti disciplinari per aver messo in discussione o criticato sui social media o in occasione di eventi pubblici l'operato di istituzioni e o politiche scolastiche. In queste ore, venerdì 29 maggio, una docente iscritta alla CUB Scuola Università Ricerca ha ricevuto una sanzione disciplinare per aver condiviso sul proprio stato di WhatsApp, all'indomani della manifestazione del 31 gennaio, la famosa foto dei carabinieri con un collarino di dubbia utilità. La vicenda merita di essere raccontata perché ha dell'incredibile. Una libera cittadina, che di mestiere fa la docente, pubblica sul proprio stato di WhatsApp la foto di qui sopra, che era stata presa da vari social e conteneva commenti scritti da terzi in merito alla discutibile efferatezza delle percosse subite dagli agenti, nonché l'efficacia del collarino. La sventurata aveva comunicato semplicemente un sentimento di sdegno riguardo alla pochezza di certi mezzi di informazione. Con questo anche i più idioti, ignoranti, fascisti, incoscienti dovrebbero aver capito. Tutta una messa in scena. A questo punto un contatto telefonico copia lo stato con tanto di foto con le figliolette e utilizzando lo pseudonimo di Manuel Fiorenzi lo pubblica su diverse pagine di Facebook come Questura di Barletta Andrea Trani, aggiungendo frasi come «Onore a voi, qui a Torino c'è una prof estremista». «Non pago», il sedicente Fiorenzi inoltra un'email all'USR Piemonte e al MIM. Inspiegabilmente l'ufficio scolastico regionale passa la patata bollente alla dirigente dell'istituto comprensivo Borgaretto Beinasco, Aliperta Paola Edvige Elena, che irroga alla docente la sanzione della censura per un apprezzabile grado di imprudenza. Melania Rovelli ha semplicemente manifestato il proprio pensiero, peraltro non in un contesto pubblico, ma in uno spazio privato com'è lo stato di WhatsApp. Ha esercitato il diritto garantito dall'articolo 21 della Costituzione italiana senza nuocere al prestigio, al decoro e all'immagine dell'amministrazione di appartenenza o della pubblica amministrazione in generale. Quello che è successo alla nostra compagna Melania è un monito per tutti noi. Il potere vuole imbavagliare qualsiasi voce non allineata al mainstream. Ovviamente la Coupe Sur è schierata a fianco di Melania e impugnerà la sanzione disciplinare nelle sedi opportune. Chiediamo a tutte le forze sindacali, politiche, culturali e a tutte le persone attente alla difesa della libertà e dei diritti di essere con Melania in questo difficile momento. Per la CUB, Scuola, Università, Ricerca, Alina Rosini.

0: sa che puoi contribuire alle corrispondenze operaie? Se sei una lavoratrice o un lavoratore e stai portando avanti una vertenza o vuoi raccontare di conquiste strappate ai padroni, puoi farlo. Invia una mail a carca@raiseup.net.
1: Via, dire due parole, portare la testimonianza operaia a questo corteo, a questa bella giornata di protesta contro l'insediamento di una base militare. Io credo che in questo periodo in cui potrebbe prendere l'angoscia e la disperazione, quindi perdere il senso dell'orientamento di cosa poter fare per andare avanti, per poter andare a spostare la società verso una direzione più umana e più giusta, io credo che dobbiamo avere la lucidità di mettere in fila le cose, di iniziare a ragionare su come combattere un capitalismo che nella storia ha sempre usato gli stessi sistemi per difendere i propri profitti, cioè scatenare guerre contro paesi più poveri e disperati. Le vittime di questi conflitti sono lavoratori, sono persone povere che non sanno dove rifugiarsi dalle bombe americane e israeliane in questo momento. Allora, se si vuole combattere questo sistema di mondo, questo capitalismo fondato sulla violenza verso i popoli, bisogna incominciare a riprendere in considerazione quelle che erano le parole d'ordine di una volta, cioè che la classe operaia deve diventare di nuovo il riferimento di un'azione politica, deve continuare a essere il riferimento per mettere dei bastoni negli ingranaggi di questo capitalismo. Devono ritornare i lavoratori ad essere protagonisti della società, devono uscire dalle fabbriche i lavoratori per manifestare contro le guerre, per scioperare contro le guerre. Quando questo è avvenuto in passato, sono cambiata la storia, è cambiata la storia. Sono del 43 i primi scioperi contro il fascismo in Italia, contro le guerre, e poco dopo pochi mesi cadeva il fascismo, cadeva Mussolini. Gli operai che con coscienza vogliono, come dire, non solo contare a livello economico perché producono la ricchezza in un paese, ma vogliono contare da un punto di vista politico. Sono l'unica risorsa vera a cui affidarci per poter cambiare gli equilibri e contrastare lo strapotere di questi sistemi economici. Quindi nella nostra azione di tutti i giorni, noi dentro la fabbrica e chi è fuori dalla fabbrica deve avere un punto di riferimento politico, e cioè che i lavoratori possono cambiare il percorso della storia, e bisogna agire su questo fronte tutti uniti e ritornare sia alla violenza, perché solo porgendo l'altra guancia non si risolve il problema con questi. Bisogna sì tornare a una violenza non fatta di bombe, ma di scioperi, di conflitto serrato, di chi riesce a bloccare la produzione in un paese e far ritornare i lavoratori, il popolo, le persone a comandare veramente e essere sovrani, non a parole di questi destroidi, ma veramente essere protagonisti dell'attività politica che si svolge nel mondo e nel paese. Grazie.
2: Festa della riscossa popolare toscana, 19, 20, 21 giugno 2026. La festa della riscossa popolare della Federazione Toscana del Partito di CARC torna alla Casa del Popolo, Le Panche, Il Campino, dal 19 al 21 giugno 2026. Un circolo a cui teniamo particolarmente e dove siamo presenti da anni con la nostra sezione di Firenze Rifredi, intitolata a Elio Chianesi, medaglia d'oro al valor militare. Un partigiano, un operaio e soprattutto un proletario che ha dedicato la propria vita alla lotta contro il fascismo, ucciso all'età di 34 anni a Firenze per mano della banda Carità. La Terza Guerra Mondiale avanza sempre di più. Non bisogna aspettare che arrivino le bombe sulle nostre città per mobilitarsi. L'installazione di un comando della NATO a Firenze Sud, nella caserma Predieri, la nuova pista dell'aeroporto di Peretola, che vuole andare ad alleggerire il movimento aereo civile di quello di Pisa e favorirne i voli militari, i progetti di nuove basi a Pisa e Pontedera, i lavori di ristrutturazione sulla tratta ferroviaria che dal porto di Livorno porta direttamente alla base USA di Camp Derby, la conversione delle fabbriche all'apparato bellico sotto il riscatto della disoccupazione sono dinamiche che ci fanno ben vedere quali sono gli interessi dei vertici regionali, tutti in maniera trasversale da sinistra a destra. Questo è il programma comune delle larghe intese, di cui è autorevole esponente Marco Carrai, console onorario di Israele e sionista rivendicato, presidente della Fondazione Meyer di Toscana Aeroporti e delle Acciaierie di Piombino. Questo però è anche il tempo della riscossa, della rivoluzione socialista. Continuità con le imponenti manifestazioni di settembre-ottobre 2025, che hanno rappresentato la risposta popolare al genocidio in Palestina e smascherato definitivamente la natura criminale guerrafondaia degli imperialisti, e la sottomissione e complicità del governo Meloni, ma anche del polo PD. Non si contano le manifestazioni di protesta, i presidi, le assemblee, gli scioperi promossi da organizzazioni operaie popolari, comitati di territorio e sindacati, stufi del malaffare di queste amministrazioni e del futuro di miseria, sfruttamento e morte che ci vorrebbero imporre. La risposta della classe dominante, l'ultima arma rimastagli, a questa mobilitazione crescente è la repressione. Lo vediamo con le multe dei nuovi decreti sicurezza, che oltre ai nostri compagni colpiscono comitati popolari come quello di Piazza Tanucci, i sindacalisti di USB in lotta contro i traffici bellici nel porto di Livorno e quelli del Sud Cobas, che si sono opposti alle scorrerie di Vannacci, con le inchieste per terrorismo, DASPO e le zone rosse che si moltiplicano. Tutti segni di debolezza e di paura della classe dominante nei confronti della riscossa popolare che avanza, nella solidarietà proletaria che dalla Toscana arriva alla Palestina, a Cuba, al Venezuela in lotta. Questi sono i temi che tratteremo nella festa. Invitiamo tutti gli organismi, le associazioni, i singoli lavoratori e cittadini a condividerli e a rendersi protagonisti delle attività, partecipando ai lavori di costruzione, portando dentro i 3 giorni della festa i propri materiali e contenuti. La festa della riscossa popolare vuole essere un momento di confronto, riflessione e coordinamento per costruire insieme il nostro programma di governo alternativo a quello delle larghe intese, oltre a promuovere la sana aggregazione, la cultura e la musica popolare. Contattaci per costruire insieme la festa e la riscossa popolare.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

sono Fabio De Petrillo e vi aspetto con Eugenio Meini e il mitico Kawarobi per Ride On, il programma dedicato alla passione per le due ruote, lunedì dalle 20.30 alle 22 in diretta su Radio Grad ed in replica la domenica dalle 17 alle 18.30 su Gemini Network. Ride On vi aspetta!

0: critico e informato tramite gli strumenti analitici che abbiamo acquisito durante il percorso di geografia, creato dalla classe seconda AFM, aperto anche al contributo delle altre classi dell'Istituto Tecnico Economico Pacinotti di Pisa e guidato dal professore di geografia Andrea Vento, esploriamo argomenti attuali con chiarezza e semplicità. Unisciti a noi su Spotify per conoscere ciò che sta accadendo nel mondo.
1: Salve, sono Fabrizio Cioppi, frequento la classe 4C Amministrazione, Finanza e Marketing dell'Istituto Tecnico Economico Pacinotti e oggi vi parlerò dell'incontro

0: Santa. Rodrigo fa parte di una famiglia dove, in base a scelte politiche e culturali, ognuno prende strade diverse. I suoi genitori mettono al mondo 8 figli e di questi, tra cui lui, in 6 lasciano il Cile per vari motivi, mentre 2 ci rimangono. Dei cugini materni sappiamo che purtroppo 5 oppure 6 di loro sono morti durante i primi 3 anni della dittatura di Pinochet. L'America Latina, o Iberoamerica, è una macroregione del continente americano. Comprende 33 stati e si estende dal Messico fino alla Terra del Fuoco, ovvero il luogo più meridionale del continente. Ha una popolazione di circa 650 milioni di persone. Le lingue più diffuse sono lo spagnolo e il portoghese, nonostante però esistano numerosi dialetti. La religione più diffusa è il cattolicesimo. In America Latina e soprattutto in Cile sono presenti numerose popolazioni che si sono integrate tra loro nel corso degli anni, formando quindi il cosiddetto melting pot. Tra i popoli migranti troviamo anche gli italiani, che si concentrano nella capitale argentina di Buenos Aires e a San Paolo, dove sono registrati circa 5 milioni. Gli Stati Uniti sono stati il primo paese a raggiungere l'indipendenza nel continente americano, ovvero nel 1776. Haiti, invece, è stato il primo paese a ottenere l'indipendenza in America Latina nel 1804 e ad abolire la schiavitù nel 1972, sotto la guida di Louverture, il capo della rivoluzione. Indipendente. Tuttavia, questo paese è tristemente noto anche per avere il PIL più basso in America. Questo primato negativo è causato dalla presenza in passato di pesanti debiti con la Francia, della quale era territorio coloniale. Nel Libero America si accendono 2 fuochi principali per la rivoluzione. Simón Bolívar, conosciuto come El Libertador, fonda la Gran Colombia, che comprende i territori attuali di Ecuador, Bolivia, Venezuela e Panama. E José de San Martín, che impone l'indipendenza al Perù. Nel 1821, Augustin dichiara l'indipendenza al Messico, che diventa un impero, comprendendo anche i paesi dell'Istmo in America Centrale. Papa Alessandro VI Borgia impone alle potenze coloniali, Portogallo e Spagna, una suddivisione dei territori, con la bolla Intercetra del 1493, favorendo la Spagna poiché era la propria terra madre. Con questa decisione, il Portogallo si impossessa del Brasile, che comprende un territorio molto esteso e ricco di risorse naturali, grande circa 30 volte l'Italia. Nelle colonie si svilupparono grandi piantagioni di zucchero, un prodotto pregiato. Erano presenti inoltre numerose miniere. I minerali più ricercati erano l'oro e l'argento. Nel 1494, col Trattato di Tordesillas, la Raja, linea, stabilita con la bolla Intercetra, viene spostata verso occidente. La parte est della Raja spettava al Portogallo, quella d'ovest alla Spagna. In conclusione, la storia dell'America Latina è stata plasmata da una complessa intersezione di fattori sociali, politici ed economici. Attraverso secoli di cambiamenti e sfide, la regione ha affrontato processi di colonizzazione, lotte per l'indipendenza, instabilità politica, movimenti di riforma e sviluppo economico. L'eredità delle diverse culture indigene, degli imperi coloniali e delle lotte per l'uguaglianza ha contribuito a definire l'identità latinoamericana. Nonostante le difficoltà e le disuguaglianze persistenti, l'America Latina ha dimostrato una resilienza straordinaria e una ricca diversità culturale. Mentre guarda al futuro, la regione si impegna a promuovere la stabilità politica, il progresso economico e il benessere sociale, nella speranza di costruire una società più equa e inclusiva per tutte le sue popolazioni. Spero che abbiate trovato interessante questo argomento, vi ringrazio per l'attenzione.
1: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

Bentrovati amici, questa è un'altra puntata di Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Potrei tranquillamente definire SOS, Blues for Your Soul di Mark Brossard, un'opera maestra. Perché? Perché tutto ciò che ha rappresentato e ha dato alla musica afroamericana è presente in questo disco. Il suo ascolto è gradevole, ci riporta indietro di qualche anno, verso le atmosfere delle grandi voci blues and soul. D'altronde, con la produzione di buona massa, soldi, risorse e una grande band, un artista unico nel suo genere, non si poteva sbagliare. Qui per voi è Me and Blues, Mark Brossard.

È sempre Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria, uno degli incroci più potenti della tradizione blues e rhythm and blues, quella di Tommy Castro, Lloyd Jones e Jimmy Hall, che hanno celebrato questa preziosa unione con l'uscita di Trouble Trouble, una raccolta di 11 brani che asseconda la loro consolidata affinità per un sound direi molto classico. Castro, Jones e Hall sono affiancati dai Trouble Trouble. Questo disco abbraccia gli estremi più esuberanti e aderenti del rhythm and blues e del soul, con diverse tappe intermedie che si avvicinano anche al blues. Il brano che ho scelto per voi si chiama Low Wheel. Tommy Castro, Lloyd Jones e Jimmy Hall qui a Me and Blues.

Dopo aver chiuso il rapporto ultradecennale con l'Alligator Records, Curtis Salgado esordisce con una etichetta nuova, la Eat Little Village, con un album vivace, robusto e coinvolgente a cui prendono parte grandi ospiti, uno tra tutti Robert Cray. Una bella sintesi di American music in cui si mescolano gospel, blues, rhythm and blues, funk, soul e rock and roll. Salgado è una forza nel mondo blues da quasi 5 decenni. Come molti appassionati di blues sapranno che Salgado è stato l'ispirazione per i Blues Brothers dopo aver stretto amicizia con il comico John Belushi durante le riprese del film commedia di grandissimo successo Animal House. Questa è You Give the Blues a Bad Name. Per voi, Curtis Salgado, Me and Blues.

riparta ad altissimi livelli. Una grande idea che gli ha consentito di suonare in presa diretta con delle vere icone della musica blues, molti purtroppo poi scomparsi. Un viaggio col torpedone ad incontrare gli artisti che hanno contribuito a fargli nascere la passione del blues. Qui con John D. Holleman, brano Chapel Hill Boogie, Kenny Way Shepherd, qui a Me and Blues.

Come abbiamo spesso detto, il blues è uno dei generi musicali che ha più influenzato la cultura musicale americana e mondiale. Tra i nomi di spicco, come non citare la leggenda di Mississippi Fred McDowell, che è nato nel 1904, il bluesman statunitense è stato fonte di ispirazione per molti artisti di fama internazionale. Cresciuto nella zona rurale del Tennessee e del Mississippi, l'artista ha subito l'immensa influenza musicale della sua terra. Il suo stile musicale basato su suoni di chitarra acustica e voce potente, era caratterizzato da un approccio primitivo al blues che ne faceva uno autentico interprete della tradizione. Questa è Jesus is the Man Line, qui a Me and Blues.

Trained Along the Ways di Mitch Woods è stato pubblicato originariamente nel 2017 da un'etichetta che all'epoca decise di cambiare la propria direzione dalla musica a passare al cinema e quindi non diede tantissima pubblicità. Woods era giustamente orgoglioso di queste performance essenziali che erano fatte in duo e in trio con i grandi e i migliori credo del mondo del blues, quindi lottò con le unghie e con i denti finché non riacquistò i Masters, poi aggiunse altri 5 brani che non erano presenti nella prima uscita ed ecco qui, cari amici miei, uno dei grandi album blues che si erano perduti. Per voi questa C.S. Rider insieme a Time Hall e Van Morrison, Mitch Woods.

0: Si conclude così un'altra puntata di Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria, che come al solito, prima di salutarvi, vi ricorda sempre che i sogni muoiono all'alba, i bluesmen vivono l'eterno. A presto amici, a prestissimo con Me and Blues.
1: Avete ascoltato Me and Blues, un programma ideato e condotto da Gianfranco Piria.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Vi ricordo che questo è sempre Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. B.B. King Live at Regal è uno dei migliori album dal vivo del panorama blues. Questo capolavoro mette in evidenza la grandezza di B.B. King come strumentista e come cantante, trasmettendo emozioni profonde. It's My How Fault è forse una delle migliori interpretazioni di questo album, un brano famoso anche perché lo hanno suonato gente come Michael Bromfield e Johnny Winter insieme in un famosissimo concerto live. B.B. King qui a Me and Blues.
2: And you might hear something that sounds like this.

want to do. It's my own fault, baby. Treat me the way you want to do.

0: ladies and gentlemen. Thank you. Thank you.
1: Chicago è stata un'importante sorgente di idee e talenti. Le sue strade hanno dato vita a movimenti come la West Side, un quartiere della città brulicante di musicisti di colore dove il blues elettrico era di scena la chitarra attrice protagonista. Uno dei suoi più importanti divulgatori è stato Freddie King, soprannominato Texas Cannonball. Nonostante le sue origini texane, si impose grazie al suo stile energico e a una sua vocalità potente e originale. In Inghilterra apprezzarono da subito il suo sound, tanto che molti chitarristi si erano avvicinati al suo stile. Un esempio concreto arriva quando John Mayall, per i suoi Blues Breakers, cercava un chitarrista che sviluppasse quel suono. Eric Clapton è stata la scelta giusta. Freddie King, qui a Memphis Blues.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

0: Radio Grad, la radio libera e resistente.
1: C'è un detto molto, molto bello, che più che un detto è proprio un credo da noi in Valle di Susa, ed è: si parte e si torna tutti insieme.

0: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
1: Ciao a tutti, bentornati a Topos in Fabula. Tra i vari anniversari che ricorrono in questo 2025 c'è anche quello della morte di uno dei grandissimi della letteratura italiana del Novecento. Oggi parliamo di Italo Calvino e la facciamo attraverso una delle sue opere più conosciute, cioè Il Barone Rampante. Ma prima, come sempre, sigla!

Italo Calvino nasce il 15 ottobre 1923 a Santiago de Las Vegas, un sobborgo dell'Havana, Cuba. Il suo nome sembra già preannunciare un'identità singolare, sospesa tra geografia e cultura. Il padre Mario è un agronomo e botanico italiano, la madre Eva Mameli è una biologa di spicco, prima donna in Italia a ottenere una cattedra universitaria in botanica. La famiglia si trasferisce presto a Sanremo, in Liguria, dove Calvino crescerà circondato da un ambiente intellettuale fervido, ma anche profondamente segnato dalla natura. Le piante, i paesaggi culinari e il mare ligure faranno sempre parte del suo immaginario letterario. Durante l'adolescenza Calvino si mostra già curioso e riflessivo, amante della letteratura inglese e francese, ma anche dei fumetti e dei film americani. La sua formazione culturale si nutre tanto dei classici quanto della cultura pop popolare, dai. Dopo il liceo si iscrive all'Università di Torino, dove studia agraria prima di passare a lettere. Tuttavia la Seconda Guerra Mondiale interrompe bruscamente il suo percorso accademico. Nel 1943, dopo l'armistizio, si unisce alla resistenza partigiana nelle montagne liguri, combattendo nella Brigata Garibaldi. Questa esperienza lo segnerà profondamente sia sul piano umano che letterario e si rifletterà nel suo esordio narrativo. Nel dopoguerra Calvino si avvicina al Partito Comunista Italiano e lavora per la casa editrice Einaudi a Torino, collaborando con intellettuali come Cesare Pavese, Elio Vittorini e Natalia Ginzburg. È in questo ambiente culturale che pubblica il suo primo romanzo, Il sentiero dei nidi di ragno, del 1947, una rielaborazione in chiave fiabesca e picaresca della sua esperienza partigiana. Fin da subito Calvino mostra una tensione verso una narrativa capace di fondere realismo e immaginazione, concretezza storica e slancio simbolico. Gli anni 50 segnano un periodo di grande fertilità creativa. Dopo Ultimo viene Il corvo, del 1949, una raccolta di racconti pubblica la trilogia dei nostri antenati, di cui Barone Rampante, di cui parleremo dopo, è il capitolo centrale. Questi romanzi rappresentano un punto di svolta nella sua produzione. Allegorici, ironici, intrisi di meraviglia, offrono una riflessione profonda sulla condizione umana, sulla libertà individuale e sul rapporto tra individuo e società. Negli anni 60 Calvino rompe con il PC e si trasferisce a Parigi, dove entra in contatto con gli ambienti strutturalisti, con il gruppo Ulipo, cioè Ouvrir de Littérature Potentielle, frequentando Raymond Queneau e Georges Perec. Questi influssi lo porteranno a una nuova fase sperimentale, culminata in opere come Le Cosmicomiche del 65, T con Zero del 67 e Se una notte d'inverno, un viaggiatore del 79, veri laboratori narrativi di forme e significati. Negli anni 80 si dedica a una sintesi del suo percorso intellettuale attraverso le lezioni americane, 6 conferenze scritte per l'Università di Harvard, rimaste incomplete a causa purtroppo della sua improvvisa morte per emorragia cerebrale il 19 settembre del 1985. Con la sua scomparsa il mondo perde uno degli scrittori italiani più innovativi e influenti del XX secolo, capace di fondere rigore intellettuale e leggerezza poetica. Ma andiamo con la prima pausa musicale.

Non so, per me come un cammello in una grondaia di Battiato ci sta da Dio con Calvino. E dopo aver ripassato la vita del nostro, andiamo ora, come promesso, a parlare di una delle sue opere più famose e rappresentative. Ambientato nel Settecento, il Barone Rampante racconta la vita di Cosimo Pio Vasco di Rondò, un ragazzo aristocratico che un giorno, per protesta contro un pranzo a base di lumache, sale su un albero e decide di non scendere mai più. Da quel momento inizia una vita straordinaria, interamente vissuta tra i rami degli alberi senza mai mettere piede a terra. Questa scelta, all'apparenza eccentrica, è il punto di partenza di una narrazione ricca di episodi avventurosi, incontri singolari e riflessioni filosofiche. Il tutto è narrato dalla voce del fratello minore Biagio, che osserva e racconta con ammirazione e tenerezza le gesta del barone degli alberi. Il Barone Rampante è un romanzo che, sotto le spoglie leggere e favolistiche di una storia avventurosa, affronta questioni profonde e universali. La decisione di Cosimo di salire sugli alberi è una forma radicale di disobbedienza, ma anche un atto di affermazione dell'autonomia personale. Il suo gesto rifiuta l'autorità familiare e sociale per costruire uno spazio di libertà alternativa, non isolata del mondo ma dialogante con esso. La sua è una ribellione non distruttiva ma creativa, volta a immaginare un'altra forma di esistenza. La scelta di vivere sugli alberi non è un'esclusione dall'umanità, ma un modo diverso di abitare il mondo in simbiosi con la natura. Cosimo costruisce una nuova geografia dell'esistenza fatta di rami, foglie, uccelli, ma anche di libri, riflessioni e relazioni. La figura di Cosimo incarna una tensione utopica, la spinta verso un'idea più giusta e armonica di società. Al contempo, il romanzo riflette i cambiamenti culturali del Settecento, il secolo dell'illuminismo, in cui le idee del progresso, razionalità e i diritti civili iniziano a farsi strada. Cosimo si fa interprete e critico di questa modernità, rimanendo sempre a distanza, in una posizione di osservazione partecipe ma autonoma. Sebbene Cosimo rimanga sugli alberi per tutta la vita, il romanzo racconta un vero e proprio percorso di formazione, anche se atipico, in cui la crescita non avviene per gradi convenzionali ma attraverso una continua ridefinizione di sé. L'albero diventa così metafora dell'identità, radici forti, rami aperti, fronde che si muovono con il vento. Calvino adotta in questo romanzo uno stile limpido, ironico e allo stesso tempo denso di riferimenti culturali. La lingua è ricercata ma mai ostica, capace di fondere il tono fiabesco con l'analisi storica e filosofica. Il narratore Biagio funge da mediatore tra il lettore e l'eccentricità del fratello, offrendo una prospettiva affettuosa ma non acritica. L'uso della prima persona rende il racconto vivido e partecipato, mentre la struttura episodica permette di attraversare diverse fasi della vita di Cosimo come se fossero racconti a sé stanti, legati da un filo tematico comune. Il romanzo si muove con leggerezza, una delle sei qualità che Calvino stesso avrebbe poi indicato nelle Lezioni Americane, ma sotto questa leggerezza si cela una profonda riflessione sulla condizione umana. Ogni avventura di Cosimo è una variazione sul tema dell'uomo moderno, del suo rapporto con la società, con la conoscenza, con l'altro. Il linguaggio è immaginifico e preciso, capace di evocare paesaggi interiori e geografici con la stessa efficacia. Ma andiamo con la seconda pausa musicale.

0: i Sigur Rós, che non metto mai con Seglopur, e dove ascoltate se non a Topos in Fabula, che trasmette come ogni settimana dalla Cambusa di Radio Pirata la radio nella radio. A 40 anni dalla sua morte, Italo Calvino continua ad esercitare un'influenza poderosa sulla letteratura italiana e internazionale. La sua opera è un crocevia unico tra fantasia e rigore, leggerezza e profondità, impegno civile e sperimentazione linguistica. In un tempo in cui la letteratura si frammenta in mille generi e sottogeneri, Calvino resta un punto di riferimento perché cerca una narrazione capace di interrogare il mondo con intelligenza e immaginazione. La sua eredità si manifesta in molteplici direzioni. In Italia scrittori come Alessandro Baricco, Antonio Moresco e Stefano Benni hanno ciascuno a proprio modo assorbito e rielaborato il calvinismo letterario. Baricco per la sua attenzione alla leggerezza e alla musicalità del testo, Benni per il gusto dell'assurdo e dell'invenzione fantastica, Moresco per il dialogo tra visione e realtà. A livello internazionale, autori come David Mitchell, quello che ha scritto Cloud Atlas, e Jonathan Safran Foer, che ha scritto, non so se lo conoscete, Extremely Loud and Incredibly Close, ve lo consiglio chiaramente, dimostrano quanto l'intreccio di livelli narrativi, il gioco con la struttura e l'ibridazione dei generi che Calvino ha portato al massimo grado siano diventati elementi centrali della narrativa contemporanea. Anche se nei nuovi media, dalla graphic novel alla letteratura interattiva, l'influenza di Se una notte d'inverno, Un viaggiatore, si fa sentire, l'idea di un lettore personaggio e di una narrazione spezzata ma coesa è ormai parte del DNA della postmodernità letteraria. Calvino continua a parlarci con la sua voce limpida, quella di chi ha saputo vedere più lontano. Le sue opere non solo raccontano storie, offrono bussole, ci insegnano che la leggerezza è una cosa seria, che l'impegno non ha bisogno di proclami, che la fantasia è uno strumento per comprendere la realtà e non per evaderla. In un tempo che spesso ci invita ad arrenderci alla complessità, Calvino ci invita invece a scalarla, come fece Cosimo sugli alberi, rifiutando di toccare terra, ma non per sfuggire al mondo, piuttosto per osservarlo meglio. E allora, in un'epoca in cui la parola sembra perdere peso e la letteratura faticare a trovare il suo posto, risuona ancora più forte l'eco delle sue lezioni americane. Rileggere Calvino non è un atto nostalgico, ma un gesto di resistenza e di fiducia. Resistenza contro l'appiattimento del pensiero e fiducia nella capacità umana di costruire senso con ordine, ironia e immaginazione. E chissà, forse oggi tra le fronde invisibili del nostro mondo digitale c'è ancora posto per un nuovo barone rampante. Basta avere il coraggio di salirci su quel mondo digitale. E con questo si conclude anche questa puntata di Topos in Fabula. A me non resta che ringraziarvi come sempre per l'ascolto e darvi appuntamento alla prossima settimana con una nuova puntata. Dalla Cambusa è tutto, linea al resto del ciurma. Ciao!
1: Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swell and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

0: vita che brilla. Buonasera, buonasera e buongiorno a tutti i nostri ascoltatori, dipende da quando ci ascoltano. Questa è la puntata che va il 2 giugno, quindi Festa della Repubblica, su Indie Life Radio, poi il 3 giugno su Radio Sonare e Radio Grad, e poi ancora su Radio Sonare e Radio Grad anche giovedì mattina, e il venerdì ancora su Indie Life Radio alle 8 del mattino. Bene, con noi abbiamo Massimo Recchioni, che è già stato ospite nostro insieme all'autore dei libri sulla russofobia, ed è con noi come editore di una collana di libri molto interessante che si occupa prevalentemente di libri sulla resistenza. Ovviamente, e là, quando parliamo dell'autore dei libri sulla russofobia, parliamo di Vincenzo Lorusso. Diciamo, Recchioni ha tutti questi libri sulla resistenza. La collana si chiama appunto, adesso ce lo ricorda lui,
1: Le Rocce. Buongiorno.
0: Buongiorno a te.
1: Buongiorno a tutti.
0: Diciamo che siamo in qualche modo in tema, no? Perché la Repubblica nasce dalla resistenza. Per cui questa collana di libri, che poi cos'è? Quattro Punti Edizioni, la tua casa editrice.
1: Casa editrice.
0: Ok.
1: Sì.
0: Perfetto. E che anche questo ha un nome che nasce da una storia della resistenza, giusto?
1: Sì. Ancora più antica, però ripresa dalla resistenza, perché i partigiani usavano questi famosi chiodi di ferro a quattro punte. I chiodi a quattro punte consentivano, essendo fatti a forma di piramide, che una punta rimanesse sempre verso l'alto e bucasse le ruote dei camion degli approvvigionamenti dei tedeschi.
0: Certo, esatto, ed erano state molto utilizzate soprattutto al centro Italia, no? Mi pare, in particolare, giusto?
1: Sì, ce ne sono anche alcuni esemplari originali nel Museo delle Fosse Ardeatine, per esempio, a Roma.
0: Perfetto. Bene, quindi, e tu però hai appunto prodotto tanti libri su quel periodo storico, di questioni legate a quel periodo, giusto?
1: Sì. Sì, voglio fare un passo indietro, sì, però, perché sì, prima di cominciare a fare questo tipo di lavoro, io nasco tra virgolette come scrittore, e io ho scritto diversi libri sulla resistenza, sul dopoguerra soprattutto, e mi sono sempre, diciamo, interessato, mi hanno sempre affascinato le storie un pochino controverse, quelle che oggi si chiamano controverse, perché sono le storie delle quali è più scomodo parlare. Ecco, visto che delle storie comode ne parlano tutti, io ho deciso già dall'inizio della mia carriera di scrittore di parlare di quelle più scomode,
0: certo,
1: di quelle più controverse, di quelle che alla resistenza ufficiale, anche retorica se vogliamo, davano un pochino fastidio, perché poi la resistenza è stata fatta dal popolo italiano in un sussulto, per fortuna, di liberazione, di orgoglio contro il popolo tedesco e contro il fascismo, ma è stata fatta non solo dai resistenti bravi, è stata fatta anche dai banditi, dai borgatari romani, ha avuto diversi aspetti. Io parlo sempre, preferisco parlare di resistenze, perché ci sono stati molti aspetti senza i quali, senza tutti i quali, la resistenza non avrebbe potuto vincere contro un nemico così forte ed equipaggiato. E per cui una volta si usava parlare di patrioti, per esempio, perché erano quelli che difendevano la patria dall'invasore nazista alleato del governo succube della Repubblica Sociale. Quelli erano i patrioti. Se si leggono i libri di quel periodo, la parola patrioti si usa per loro, Oggi la parola patrioti si usa per chi difende la patria da chi? Sono i patrioti finti, perché poi sono servi di alleanze, economie più forti, di poteri più forti che vengono molto spesso da fuori, no? E noi certo. Ci troviamo proprio da quell'esperienza del dopoguerra invece essere un pochino succubi. La Repubblica, che è nata nel 1946 dalla Resistenza, come tu dicevi, è sempre stata una Repubblica un pochino a sovranità limitata, perché per una serie di diciamo anche contesti storici una Repubblica veramente libera in questo paese non ci poteva mai essere, di fatto non c'è mai stata. E sia se posso aggiungere la cosa che ha spinto me a scrivere, perché la Resistenza secondo me andava sempre difesa e continua a dover essere difesa senza se e senza ma invece, e per questo scrivo anche e soprattutto di storie controverse, è una cosa che oggi si fa molto poco, ed è la contestualizzazione della storia. Cioè non è possibile, è scorretto dal punto di vista storico parlare di avvenimenti storici, di episodi, se si estrapolano dal loro contesto. Per cui non si può raccontare una cosa se non si racconta il perché, cioè quello che c'era prima e perché si è arrivati a quella cosa, no? Oggi, diciamo negli ultimi decenni, si prendono dei pezzetti. Per esempio, i partigiani hanno fatto quell'azione terribile, non si spiega perché, per arrivare alla generalizzazione dei partigiani che erano tutti cattivi, per arrivare all'equiparazione dei partigiani con i repubblichini. In certi casi si arriva addirittura all'inversione, a una sorta di rovescismo, dove sembra quasi che i più bravi fossero i fascisti e i partigiani fossero i cattivi, no? Un esempio, per esempio, lampante di contestualizzazione della storia è la vicenda delle foibe, quella sì. Che ci riguarda personalmente, perché certo. Anche le nostre istituzioni parlano della vicenda delle foibe, che per carità è stata una tragedia, e tutte quelle situazioni dove ci sono morti sono, dal punto di vista storico e umano, anche delle tragedie. Uh-huh. Ma non si può parlare di foibe se non si capisce quello che le foibe ha causato. Uh-huh. E quindi 16 anni dal 27 al 43 di italianizzazione forzata del confine orientale. Se non si parla di 2 anni di occupazione selvaggia della Jugoslavia, perché insomma, voglio dire, certo. In quei paesi gli italiani li odiavano. Se oggi si va in Croazia, in Serbia, in Slovenia, si trovano ancora centinaia di monumenti contro i fascisti italiani, che ne hanno fatte di cotte di crude in quell'ambito. Oggi si parla di foibe come invece un tentativo di pulizia etnica degli jugoslavi nei nostri confronti, che è una cosa veramente che storicamente non sta né in cielo né in terra. In realtà i cattivi, tra virgolette, eravamo noi, e loro ci hanno cacciato. Voglio dire, che ci stavano a fare gli italiani lì? Perché sono stati cacciati? Se sono stati cacciati è perché qualcuno ce li ha messi, perché qualcuno lì ce l'ha andato.
0: Certo, beh, poi è anche vero che una parte degli italiani, soprattutto nell'Istria, e in quelle zone comunque già ci abitavano, no? Cioè c'era comunque una minoranza italiana già presente, no? Sicuramente.
1: Certo.
0: E quindi
1: certo.
0: Diciamo che
1: una minoranza rispettata, ma sia prima, esatto. Prima del fascismo, ma anche dopo il fascismo. Se ci ricordiamo, per esempio, chi ha qualche anno di più se lo ricorda, prima ancora che arrivassero le televisioni private,
0: sì.
1: E in Italia trasmetteva una telecapodistria, e perché la convivenza degli italiani che sono rimasti in quel paese pacificamente ha continuato a funzionare. Quello che l'operazione scorretta che si cerca di fare è che i titini, i partigiani jugoslavi, ci hanno cacciato in quanto italiani. Non è vero, hanno cacciato gli italiani fascisti.
0: Sì.
1: E probabilmente in molti casi si cerca di fare questo spostamento di attenzione, cioè la differenza tra italiani e stranieri, che invece originariamente è tra fascisti e antifascisti.
0: Certo, anche se poi probabilmente per le varie paure molta gente che non c'entrava niente con i fascisti alla fine si è sentita in qualche modo costretta ad abbandonare la zona, perché ce ne sono di gente che non erano fascisti che hanno abbandonato il territorio, insomma, no? Ma questo,
1: certo,
0: penso che possa
1: io
0: succedere.
1: Ho dei parenti che sono scappati da lì e non hanno fatto niente, però esatto. È molto
0: difficile. Penso che sia normale questa
1: oggi...
0: cosa.
1: Certo, è molto difficile oggi parlarne senza esserci stati, certo, e senza sapere cosa avremmo fatto in quel contesto lì, no?
0: Esatto.
1: Però bisogna anche ricordare che se c'è stato un esodo di circa 250.000-300.000 italiani che dovevano tornare nel nostro paese, per esempio durante le occupazioni tedesche furono circa 9 milioni nel dopoguerra i tedeschi che dovettero scappare. Mm-hmm. Di quei 9 milioni, circa 3 milioni li uccisero senza processo.
0: Sì.
1: Voglio dire, la Germania forse aveva la coscienza sporca, perché la Germania non ha mai istituito un giorno del ricordo, a differenza nostra.
0: Sì, sì, certo. Certo, certo.
1: Per cui ecco, questo per dire che se non si contestualizza e si dice che le foibe furono semplicemente, ripeto, pur considerando che si sia trattato di una tragedia, furono semplicemente un atto di pulizia etnica degli jugoslavi nei confronti nostri, si dice una balla, insomma, si dice una balla.
0: Assolutamente, questo sicuramente, anche perché non dobbiamo dimenticarci che comunque lì ci furono anche dei campi di sterminio o di concentramento e sterminio gestiti anche dagli stessi italiani in quella zona, no?
1: Come no? E li facemmo durante la guerra,
0: esatto.
1: li fece nella risiera di San Sabba, li fece il Terzo Reich.
0: Esatto.
1: Nel nostro territorio, il campo di concentramento sull'isola di Arbe è uno dei più famosi e dei più, esatto, violenti, dove sono accadute cose turche. Ecco, questa cosa qui.
0: E ci sono dei documenti firmati anche da alti ufficiali italiani prima e durante la guerra, ma perché anche prima, in cui si parla chiaramente che le popolazioni slave vanno in qualche modo diciamo snaturate, cacciate e distrutte.
1: Beh, Mussolini parla, esatto, poi successivamente di la razza slava come di una razza inferiore, no? E il primo documento è del 1927 addirittura, ed è del ministro del lavoro, che si chiamava Kobol, anche lui un ex slavo che poi italianizza il suo cognome in Kobolli, perché poi c'è tutta la faccenda che durante l'italianizzazione, certo, forzata, molti dovettero cambiare, furono obbligati a cambiare per la propria sicurezza, per la propria incolumità, il proprio cognome. Addirittura veniva consigliato agli slavi di cambiare i cognomi sulle tombe se non volevano che fossero distrutte. Questo abbiamo fatto noi in quel momento lì, in quegli anni lì. Però Kobol diceva che si ravvede l'esigenza già nel 1927 di una italianizzazione forzata del confine orientale, che non esclude la pulizia etnica. È il primo documento del 1927, ripeto, che parla della necessità di pulizia etnica del confine orientale.
0: Esatto. Questo.
1: Poi durante quegli anni delle cose vengono messe in pratica,
0: certo,
1: i partigiani, non ancora partigiani, ma i resistenti slavi, croati e serbi vengono portati a Roma, fucilati a Forte Bravetta, ancora prima che nasce la Jugoslavia. Insomma, non l'abbiamo soltanto detto, ci sono i famosi cartelli nei paesi dove c'è scritto che si parla per forza italiano, si cambiano i nomi ai paesi, eccetera. No?
0: cosa che è stata fatta questa anche nei confronti, ad esempio, dell'Alto Adige, no? Con tutti i nomi italianizzati.
1: Come no?
0: Esatto.
1: Certo.
0: Quindi questa abitudine di voler italianizzare anche le zone che non erano abitate da maggioranza di italiani è un brutto vizio che si ripete nel mondo più volte, no? Perché è un po' quello che sta avvenendo adesso anche in Ucraina, no? Per intenderci, e
1: sì.
0: Per non parlare che anche questa è una cosa storicamente pazzesca, se la pensiamo per la storia che c'è stata, quello che sta avvenendo in Israele e Palestina, no?
1: Certo. Riguardo all'Alto Adige, bisogna anche ricordarlo ancora, perché è l'unico giorno della vittoria che l'Italia si può permettere di celebrare, è il 4 novembre, mm-hmm. la vittoria del 1918. In realtà anche lì, voglio dire, nessuno si dichiarò guerra. Noi dichiarammo guerra all'impero austro-ungarico e tra militari e civili morirono praticamente il doppio delle persone che sarebbero morte nella seconda guerra mondiale. Questo per avere Trento e Trieste italiane, mm-hmm. in certo. una guerra che nessuno voleva, della quale nessuno, mio nonno fu chiamato come ultima leva della classe del 99, era uno dei ragazzi del 99, loro non sapevano neanche per cosa andavano a combattere.
0: Certo.
1: E fu una strage, veramente una strage.
0: Assolutamente, no? Quindi come sempre le guerre, e soprattutto anche questo tipo di guerra, che tra l'altro ha portato anche a delle svolte abbastanza rocambolesche, perché anche questo dobbiamo ricordarla, che l'Italia in teoria faceva parte di un'alleanza con l'impero austriaco e tedesco, no? Che poi ha lasciato per passare dall'altra parte.
1: Questa è una cosa ricorrente nella storia del nostro paese, no? Che
0: esatto. Anche
1: durante la seconda guerra mondiale, esatto. Ma durante la seconda guerra mondiale la cosa eclatante è che quando il fascismo vuole darsi una sorta di trucco per sembrare un pochino più umano, fa arrestare Mussolini e lo sostituisce con Badoglio il 25 luglio del 43. Badoglio è un fascista, è uno che addirittura come ufficiale partecipava alla battaglia di Caporetto, sì. nella prima guerra mondiale, e poi è stato viceré d'Etiopia e c'è cresciuto e cresciuto col fascismo, ovviamente, Badoglio,
0: certo.
1: Però fu messo come volto nuovo e pulito del fascismo, alla faccia, meno male. E dopo 40 giorni, diciamo che quando fu nominato presidente del consiglio, dopo il 25 luglio, lui fece un proclama alla radio dove diceva che la guerra continuava e continuava, sì. dalla parte dei tedeschi.
0: Certo.
1: E dopo 40 giorni, con la nostra capitolazione l'8 settembre, fece un altro proclama alla radio dove diceva che l'Italia doveva soccombere testualmente per la soverchiante forza dell'avversario. Cioè, quindi due volte in 40 giorni non rinnega mai il passato fascista e il fatto che l'Italia sia stata dalla parte sbagliata, non lo certo. rinnega, anzi. Poi
0: esatto.
1: che fa?
0: Poi scappa.
1: Cosa unica, più unica che rara nella storia del mondo, un paese che si arrende in una guerra mondiale,
0: sì.
1: non sente bisogno neanche di far dimettere il proprio presidente del consiglio, perché Badoglio resta in carica,
0: certo.
1: e insieme al re scappa verso Brindisi,
0: esatto.
1: rimanendo in carica, appunto, dicendo, schematizziamo adesso, ovviamente, prima o poi gli americani arriveranno, erano già in Sicilia, arriveranno e mi riporteranno a Roma.
0: Mm-hmm.
1: Di fatto questo piano piano succede, perché certo. poi nel febbraio del 1944, quando Badoglio è ancora presidente del consiglio, avviene la famosa svolta di Salerno, quando Togliatti rientra da Mosca e si fa a Salerno, perché Roma è ancora sotto l'occupazione tedesca, si forma il primo governo del cosiddetto del CLN, del Comitato di Liberazione Nazionale, cioè il primo governo fondato e formato da tutti i partiti antifascisti che hanno, che facevano la resistenza. Bene, questo succede, vicepresidente del Consiglio Togliatti e Nenni, ma gli americani, che già avevano una certa ramificazione all'interno del paese e un certo peso politico e militare, tanto dicono e tanto fanno e tanto insistono, per cui hanno un'influenza enorme sulla scelta del primo capo di gabinetto, del primo presidente del Consiglio dell'Italia antifascista, ancora monarchica ovviamente, no? Perché siamo nel 1944. E voglio dire, è pazzesco ricordare che il primo presidente dell'Italia antifascista, il presidente del Consiglio a guida di un governo del CLN, fu lo stesso Pietro Badoglio.
0: Certo.
1: In corsa, quindi, cambiò regime, ma non cambiò il presidente del Consiglio. Guerra in corso, Badoglio, che combatteva a fianco dei tedeschi, si ritrova a combattere a fianco degli alleati e contro i tedeschi. E succede, voglio dire, ecco, una sorta di atmosfera gattopardesca che in questo paese non cambia veramente nulla.
0: Chiaro, chiaro.
1: Poi che succede? Va bene, arriviamo alla liberazione durante questi 20 mesi terribili di resistenza, con i fascisti che hanno responsabilità enormi in tutte le stragi, perché poi oggi si parla di responsabilità dei tedeschi, di stragi naziste. Il nostro presidente del Consiglio ha ricordato che alle fosse ardeatine le 335 vittime furono uccise perché italiane, facendo lo stesso ragionamento delle foibe, no? Sì, la stessa tattica scorretta delle foibe. E non è vero, perché gli italiani fascisti lì non c'erano alle fosse ardeatine. Anzi, gli italiani fascisti hanno contribuito a fare gli elenchi di quelli che dovevano essere fucilati. Anche lì si è cercato di spostare il conflitto tra fascisti e antifascisti in conflitto tra italiani e stranieri, e non è affatto così, no? Sappiamo che non è affatto così. O si è cercato di trasformare le vittime dell'attentato di Via Rasella in pensionati musicisti, sì. Invece, mentre erano di un battaglione sul tirolese di fatto armato, in una città, Roma, solo sulla carta città aperta, perché a Roma in realtà circolavano mezzi blindati, truppe, non fu mai città aperta. Nel dopoguerra che cosa succede? Si comincia a cambiare l'aria, perché due parole su questo vanno spese, perché quello che è stato durante quella guerra il nemico tattico, vorrei dire, cioè il nemico che è stato il fascismo e il nazismo, sono due entità, due sistemi politici creati dal capitale, perché il capitale senza quel giro di vite non ce la faceva più a tenere a bada le istanze delle classi subalterne. Per questo nacquero in Italia il fascismo e in Germania il nazismo, ma di fatto li creò il capitale, li finanziò il capitale. Questo ormai è chiaro a tutti, e ci sono documenti anche ufficiali, e
0: compresa la partecipazione al sostegno di queste formazioni da parte degli stessi inglesi. Vediamo il discorso dei finanziamenti anche a Mussolini, e degli stessi americani che addirittura attraverso le loro aziende, quindi del capitale, hanno finanziato anche la macchina bellica tedesca anche durante la Seconda Guerra Mondiale, e hanno armato anche con una serie di mezzi questa armata tedesca, fornendo materiale.
1: Da questo punto di vista, sì. C'erano due fabbriche della Ford in Germania che producevano veicoli, che furono riconvertite per produrre camion militari, che durante la guerra gli Stati Uniti vendevano alla Germania e che ovviamente si guardarono bene dal bombardare, no? Però continuavano a produrre.
0: Certo, anche una delle sostanze che in qualche modo serviva per creare il famoso gas utilizzato nelle camere a gas nei campi di concentramento era fornita sostanzialmente da aziende americane.
1: Sì, è vero, è vero. Comunque, ecco, nel dopoguerra succede questo, che non c'è più questo nemico tattico, cioè il nemico creato dal capitale, ma che poi è impazzito perché ha avuto le pretese di conquista del mondo e quindi è stato dovuto dal capitale stesso essere abbattuto, perché questo è successo nella Seconda Guerra Mondiale di fatto. Ma già all'interno della Seconda Guerra Mondiale si sapeva prima, si sarebbe saputo ancora di più dopo, che il vero nemico del capitale, cioè dell'Occidente, il nemico strategico quindi, era l'unico paese che aveva cambiato il tipo di sistema socio-economico che in Occidente vigeva, ed era l'Unione Sovietica. Quindi fu fatta un'alleanza tattica con l'Unione Sovietica, senza la quale il nazifascismo non si sarebbe mai sconfitto, e lo dimostrano i numeri, lo dimostrano le battaglie, perché senza l'esistenza del fronte orientale la Germania avrebbe potuto concentrare ad ovest tutte le truppe, e voglio dire, la guerra probabilmente sarebbe andata in modo diverso. E il nemico strategico era appunto l'Unione Sovietica, lo fu per l'Europa in generale, lo fu per gli Stati Uniti ovviamente, lo fu anche per l'Italia. E nel dopoguerra un organismo che forse tacciare di filo comunismo mi sembra un pochino esagerato, si parlava dell'OSN, che poi di lì a poco sarebbe diventato della SDN, Società delle Nazioni, che sarebbe diventata ONU, okay. Da lì a poco,
0: sì.
1: Formò una lista, stilò una lista dei cosiddetti criminali di guerra. Criminali di guerra erano quelli che avevano compiuto azioni efferate durante la guerra e potevano essere processati anche nei paesi che ne avessero richiesto l'estradizione, cioè non solo sul proprio territorio, ma voglio dire, chi aveva fatto i crimini in Grecia, la Grecia ne avrebbe potuto chiedere l'estradizione e processarli.
0: Certo.
1: In questa lista c'erano quasi 2000 italiani, 729 mi pare richiesti dalla Jugoslavia, 830 dagli alleati, 100 e qualcosa dalla Grecia, una ventina, 15-20 dall'Unione Sovietica, alcuni dalla Francia, addirittura dall'Albania, perché insomma voglio dire, abbiamo combinate di belle e di brutte anche in Albania, alcuni anche dall'Etiopia. Non scordiamo quello che era successo prima in Etiopia, cose delle quali non si parla addirittura ormai più nei libri di storia, l'occupazione dell'Etiopia, non solo della Libia,
0: certo.
1: Per costruire il nuovo impero fascista, probabilmente,
0: e soprattutto non si parla mai
1: del gas iprite,
0: appunto, non si parla mai dell'utilizzo di questo gas, no? Che ha provocato,
1: fummo i primi a usare le armi chimiche e probabilmente uccidemmo 1 milione di persone con un ordine scritto, cioè un documento firmato da Mussolini che autorizza Graziani a utilizzare le armi chimiche. qualcuno certo. Parla di 700.000 morti, qualcuno parla di 1 milione, non si può conoscere. Lanciato questo gas su villaggi dove c'era popolazione civile inerme, e di questa cosa non si parla, purtroppo, insomma, ecco, voglio dire, quando qualcuno dice prima delle leggi razziali il fascismo ha fatto anche cose buone, certe cose si dovrebbe andare a studiare. Purtroppo nell'ottica di revisionismo della storia, di lettura della storia, queste cose veramente sui libri di storia adesso non si trovano, non si trovano.
2: Sì, sì. Ma guarda, francamente non si trovavano forse neanche prima, perché io mi ricordo che quando andavo anche a scuola poi di queste cose mica si parlava alla fine, cioè si diceva che c'era stata questa occupazione dell'Etiopia eccetera eccetera e così, ma non si parlava assolutamente di quello che è successo con l'utilizzo delle armi chimiche o cose simili, insomma, no? Di fatto.
1: Questo è vero. C'è un periodo fisiologico durante il quale le cose vanno elaborate, studiate, e poi dopo se ne può parlare. Questo per le foibe è avvenuto, se ne è parlato molto dopo. Questo per i crimini italiani in Africa, non, nelle colonie, in Jugoslavia, nei Balcani in generale, non è mai avvenuto. Io in un libro racconto un aneddoto. Come studente di quarta elementare, quindi parlo del 1968, mi ricordo di un maestro elementare che insegnava a noi bambini le canzoni che lui cantava in Etiopia. Parliamo del 68.
2: Certo.
1: Alcune me le ricordo ancora a memoria, testo, musica, perché sì, quella, sì, voglio dire, nel dopoguerra, prima che cambiassero i libri di testo, passarono anni e anni,
2: sì,
1: si studiò ancora per tanto tempo sui libri fascisti.
2: Sì, sì, sì, io tanto abbiamo fatto la guerra nello stesso periodo, cioè abbiamo fatto la scuola nello stesso periodo, alla fine noi, per cui... Quindi...
1: E così era, esatto. Così era. E parlavo di queste richieste di estradizione di criminali di guerra. Intanto quelli dell'Etiopia furono esclusi a priori perché questi avvenimenti erano successi prima della guerra e la commissione si occupava soltanto di crimini di guerra, quindi della Seconda Guerra Mondiale, non di quelli precedenti. E quindi Addis Abeba si attaccò al tram, purtroppo, come si dice. Non so, vabbè. L'Italia, facendo un lavoro diplomatico enorme, riuscì a rassicurare questi paesi che quei criminali sarebbero stati processati esemplarmente nel nostro paese, puniti nel nostro paese. E per una serie di motivi adesso, ai quali adesso accenneremo, nessuno di questi criminali di guerra fu estradato e nessuno fu neanche punito. Perché? Perché durante il 1946, il 2 giugno, c'è il voto che sceglie la forma costituzionale di questo paese e l'Italia sceglie la Repubblica. Per poco, ma sceglie la Repubblica. Il 2 giugno si vota anche il primo Parlamento costituente. Allora ancora non si sapeva se avrebbe scritto una costituzione monarchica o repubblicana, però si vota l'Assemblea Costituente. Quando si insedia il Parlamento, parliamo del 22 giugno, quindi 20 giorni dopo le elezioni, tra i primi provvedimenti del Parlamento neoeletto repubblicano c'è un provvedimento di amnistia. Cioè l'Italia voleva fare i conti col passato, voleva chiudere quella finestra dolorosa e firma, vota il Parlamento un provvedimento di amnistia che è passato alla storia come amnistia Togliatti, perché il ministro di Grazia e Giustizia era Palmiro Togliatti. Io ho letto a questo proposito un libro interessante che consiglio sull'amnistia Togliatti, l'ha scritto lo storico Mimmo Franzinelli, che fa anche dei raffronti tra come furono trattati i fascisti in Italia e negli altri paesi. Negli altri paesi, ovviamente, l'Italia ha avuto il fascismo, la Germania ha avuto il nazismo, gli altri paesi hanno avuto processi per collaborazionismo,
0: certo,
1: perché non ci sono stati regimi, no? Hanno avuto occupazione e basta. E siccome da noi grandi, Bottai, Caradonna, Ricci, Valerio Borghese, De Vecchi, i collaboratori della banda Koch furono tutti amnistiati, allora bisogna porsi un problema. Valerio Borghese è lo stesso Valerio Borghese del dicembre del 1970 che avrebbe provato un colpo di Stato, no?
0: Certo.
1: Che troviamo nel Ministero degli Interni. E quelli che non furono amnistiati, scapparono, si rifugiarono in Sud America, secondo me e secondo la storia, facendo un viaggio anche a vuoto, perché i migliori fascisti o rappresentanti dei servizi segreti, sia italiani che tedeschi, furono assunti dagli americani, addirittura furono assunti perché erano quelli più specializzati nella lotta al comunismo. E in quell'ottica lì, in quel nuovo mondo, dove già durante la guerra è iniziata la guerra fredda, loro servivano anche più di prima.
0: Certo.
1: Allora, facendo un raffronto con gli altri paesi, ci sono delle cifre che fanno riflettere, perché le fucilazioni furono decine di migliaia in tutti i paesi, ma parliamo di oltre che la Francia, della Norvegia, della Danimarca, del Lussemburgo, addirittura in Danimarca la prima amnistia fu nel 55. Cioè, il significato della parola amnistia, perché delle volte la forma è anche sostanza, deve dare comunque probabilmente all'amnistiato anche il tempo tecnico, materiale, per capire di aver sbagliato. Cioè, l'amnistia arriva perché qualcuno ti perdona.
0: Certo.
1: E se tu non ti fai neanche un giorno di galera e l'amnistia arriva prima addirittura che il processo contro di te cominci, tu ovviamente non solo non hai capito nulla, ma senti forte dentro di te il senso di impunità.
0: Ecco,
1: in tutti i paesi dell'Europa le amnistie arrivarono tardi, guarda caso la prima ad arrivare fu in Italia e fu il primo provvedimento. Bene. E quale fu la pecca di questo provvedimento? Perché ogni legge del Parlamento poi viene attuata secondo quelli che si chiamano i provvedimenti di attuazione, che sono delle piccole.

0: quel reato, quella che veniva chiamata la particolare efferatezza, cioè se quel reato era sufficientemente crudele da essere condannato o no. Di che cosa si scordano i provvedimenti di attuazione? Si scordano il fatto che i giudici del dopoguerra sono gli stessi del giudice, gli stessi giudici del ventennio.
1: Ovvio.
0: Se non si cambiano i giudici che attuano l'amnistia riconoscono sempre l'efferatezza se l'imputato è un partigiano e non la riconoscono mai se l'imputato è un fascista. Cioè, il fascista praticamente ha fatto tutto quello che ha fatto, cose efferate per noi, per la storia, ma perché magari doveva obbedire a degli ordini. O c'è una letteratura a proposito di sentenze che gridano vendette, e invece il partigiano, essendo poi secondo le convenzioni che vigevano allora, quella dell'AIA del 1907, non potendo palesare una divisa, una pistola, considerato secondo le leggi internazionali, le convenzioni internazionali, un bandito. E allora diciamo che tutti i reati dei partigiani dai giudici fascisti venivano derubricati a reati comuni. E ci fu veramente una caccia alle streghe da questo punto di vista. Oggi la storia si riscrive sui libri di storia, si riscrive a colpi di operazioni culturali. In realtà già nel dopoguerra si riscrisse a colpi di sentenze. E scrivendo libri e girando per presentarli, ormai questa gente molto spesso è passata a miglior vita, non c'è più. Ma per un comunista o per uno che aveva la tessera del sindacato nel dopoguerra, trovare lavoro era una cosa impossibile, era un'impresa. Le ditte, le fabbriche licenziavano, avevano il potere di licenziare e assumevano gente non politicizzata. Ci sono migliaia di persone che sono dovute emigrare all'estero nell'Italia liberata, tra virgolette, perché in Italia non trovavano lavoro. E coloro che più avevano contribuito, anche come percentuale, alla liberazione del paese, furono quelli che furono perseguitati. Una famosa canzone, che è quella scritta in onore dei morti di Reggio Emilia, sì, diceva che il nemico attuale è sempre lo stesso, è sempre quello, esatto, uguale a quello che combattemmo sui nostri Monti Spagna. Cioè, non era cambiato nulla da questo punto di vista. Mm-hmm. I comunisti erano i principali oppositori del fascismo e divennero i principali oppositori della Democrazia Cristiana, e al contrario i principali nemici del fascismo divennero i principali nemici della Democrazia Cristiana nel dopoguerra. Poi successe, cosa successe? Nel 1947 era morto Roosevelt, uh-huh, l'Italia si trovava in condizioni di carestia praticamente, De Gasperi si recò a Washington all'inizio del 1947 per chiedere degli aiuti, e lì scattò la tenaglia che ci avrebbe poi tenuti sotto il gioco per anni, e lo fa ancora oggi. Il piano Marshall, quello che quando ne parlano al telegiornale sembra che arrivano i regali di Natale sotto l'albero, bambini venite, è arrivato il piano Marshall. In realtà il piano Marshall per tutta l'Europa e l'Italia in particolare fu un vero e proprio ricatto politico-economico, perché Truman disse a De Gasperi: sì, io te li do i soldi, però tu vai a Roma, ti dimetti e fai fuori i comunisti e i socialisti del governo.
1: Sì, sì.
0: Della primavera del 47 questo succede, De Gasperi si dimette e mai più, fino allo scioglimento del Partito Comunista nel 1991, un esponente del Partito Comunista sarebbe entrato nel governo nazionale del paese, mai più.
1: Chiaro.
0: Ed erano quelli che più avevano appunto partecipato alla liberazione del paese. Ci sono dei fatti che fanno capire che gli americani fanno sul serio, cioè all'inizio, ancora prima delle elezioni del 48 fatidiche, nel 1947,

0: e nella a metà aprile si svolgono le elezioni regionali in Sicilia e vince il blocco popolare, cioè l'unione del Partito Comunista e del Partito Socialista vince le elezioni regionali siciliane. È una cosa che non si può accettare.
1: E anche perché in Sicilia c'era una fortissima,
0: sono ancora oggi,
1: in Sicilia c'era anche una fortissima presenza mafiosa sostenuta dagli stessi Stati Uniti, no? Infatti, esatto, poi è quello che succede, esatto, poi, no?
0: Tant'è vero che due settimane dopo, quando per la prima volta si può festeggiare il primo maggio nella Piana degli Albanesi a Portella della Ginestra, Bandito Giuliano, CIA, documenti ancora segretati, oggi ancora segretati, c'è la strage di Portella delle Ginestre e mai si farà un governo, si fa un governo di minoranza ma con la Democrazia Cristiana e senza il blocco popolare in Sicilia. Questo è il primo segno, il primo avvertimento che si dà a questo paese, no? Poi nell'elezione del 48, che la Democrazia Cristiana vince con un dispiego di forze, di soldi americani, il Vaticano, i preti che dicono nelle omelie, nell'urna, nel segreto dell'urna, Dio ti vede, Stalin no, queste cose passate, sì, alla storia, e la Democrazia Cristiana vince le elezioni col senno di poi. Sentendo dichiarazioni di politici del nostro paese degli anni successivi, dell'ex presidente Francesco Cossiga, dico forse è il caso di essere contenti che il fronte popolare le abbia perse, perché forse ci sarebbe stata una strage in questo paese, sì, non si poteva, non si sarebbe permesso, esatto, che la sinistra le vincesse. Poi ne abbiamo avuto un esempio purtroppo anche in Grecia.
1: Esatto, e abbiamo avuto poi le cose in Italia che sono uscite dopo, ma in qualche modo erano sicuramente già organizzate bene anche in quel periodo. Parliamo delle questioni tipo Gladio, no?
0: Certo.
1: Per cui questo è, sono dati.
0: L'embrione di Gladio già esisteva, sì, certo, in preparazione di una eventuale vittoria del fronte popolare. Ecco, questa è la morale. Gli anni successivi al dopoguerra, soprattutto dopo quelle elezioni del 48, i processi si fanno ai partigiani, non c'è più un fascista in galera. I comunisti, gli iscritti al sindacato, come abbiamo detto, non trovano neanche lavoro. O poi il ruolo del Vaticano è fondamentale, in un paese laico, per modo di dire, come il nostro, il ruolo del Vaticano è imprescindibile. Nel 1949 c'è un editto di scomunica di Papa Pio XII che riguarda tutti coloro che sono iscritti al Partito Comunista. Dico, sì, ma mai neanche Hitler o Mussolini sono stati minacciati di scomunica, minacciati, non scomunicati, non minacciati.
1: Certo.
0: E quindi comincia questa repubblica a sovranità limitata. Un dato, un paio di dati, poi io ho degli esempi sul il capo del tribunale della razza del fascismo che diventa il presidente della Corte Costituzionale nel dopoguerra, si chiamava Gaetano Azzariti, Guido Leto, che è l'ultimo capo dell'ovra della polizia fascista, che diventa il direttore di tutte le scuole di pubblica sicurezza nel dopoguerra. Ce ne sono decine e decine di casi in tutto il paese, e questi sono i casi dei quali si parla e che si conoscono, quindi, perché sono la punta dell'iceberg. Figuriamoci nelle piccole realtà, nei paesini eccetera, quello che succede, no? Perché tutti i carabinieri ritornano,
1: no, certo,
0: vengono tutti non so, promossi. Cioè non c'è la minima epurazione in questo paese.
1: E un
0: alla fine degli anni 50, scusa, voglio ricordare,
1: è un responsabile di anche questi documenti sulla razza, sul E anche contro i partigiani, che ha scritto dei documenti che sostanzialmente indicavano anche che chi in qualche modo potesse aiutare i partigiani doveva essere fucilato, è diventato poi segretario di un partito politico.
0: Sì, questa cosa ancora non si sapeva, anche se Almirante era stato condannato a 12 mesi di confino, poi cancellati ovviamente.
1: Certo.
0: Questa cosa si seppe nel 1971, perché uscì fuori questo suo famoso manifesto della morte che lui fece affiggere come sottosegretario, capo di gabinetto del ministro della propaganda Mezzasoma, no? Ministro della propaganda fascista Mezzasoma. E lui, con grande arroganza, non solo non si dimise, non fece nulla, ma denunciò i direttori responsabili dei giornali che avevano pubblicato il documento, quindi Carlo Ricchini per l'Unità, Luciana Castellina per il Manifesto, e il processo durò addirittura 7 anni. Poi alla fine si trovò il manifesto originale, si trovò il telegramma con il quale Almirante ordinava la stampa e la fissione dei manifesti. Tra parentesi, non è che lui era responsabile della fissione dei manifesti, perché per quei manifesti che dicevano se entro il 25 maggio non ti presenti puoi essere preso e fucilato alla schiena, vennero presi e fucilati alla schiena 83 minatori e infoibati, perché anche questa cosa c'ha un marchio di fabbrica. Questi minatori vennero messi sul ciglio di una buca, uccisi, fucilati e poi ricoperti. Quindi anche lì, dal punto di vista delle foibe, ci abbiamo un bel diritto un primato, va bene,
1: certo.
0: Quello che dicevo rispetto alla Repubblica, che poi è sempre stata una Repubblica sovranità limitata, lo dimostrano delle cifre, perché alla fine degli anni 50, parliamo circa di 15 anni dopo la liberazione, in Italia c'erano 64 province e 62 prefetti erano di scuola fascista. I 241 viceprefetti erano tutti di scuola fascista. Su 10 capi ispettori del Ministero dell'Interno, 7 erano di scuola fascista. E tutti i 135 questori del paese erano fascisti nel 1958-59. Il primo presidente della Corte Costituzionale a non avere nessun tipo di precedente nel fascismo, giudice, docente, rettore universitario, fu eletto a metà degli anni 70, si chiamava Bonifacio, se te lo ricordi, fu il primo presidente della Corte Costituzionale non fascista. Erano passati 30 anni. Un altro aneddoto che secondo me vale la pena ricordare, senza addentrarci troppo nella strategia della tensione, che è uno degli strumenti con il quale comunque il capitale si avvale per cercare di incutere timore, no? in chi protesta, in chi manifesta per una società diversa. E nella strategia della tensione c'è un ruolo importante la strage di Piazza Fontana del 12 dicembre del 69. Il presidente della Camera di allora era Sandro Pertini. Nei giorni successivi si recò a Milano per partecipare ai funerali e portare il cordoglio dello Stato alle vittime della strage di Piazza Fontana, appunto. Ed è famoso l'aneddoto secondo il quale Sandro Pertini si rifiuta di stringere la mano al questore di Milano. Questo perché? Perché il questore di Milano si chiamava Marcello Guida
1: Sì.
0: Ed era lo stesso Marcello Guida che era stato il direttore del confino di Ventotene quando Pertini era rinchiuso a Ventotene. Parliamo del 69.
1: Certo.
0: Quindi 30 anni dopo Ventotene se lo ritrova a questore. E Pertini si rifiuta di stringermi la mano, giustamente. Non so in quanti avrebbero fatto quel gesto, Pertini lo fa. E poi niente. Ecco. Arriviamo ai giorni nostri, ma sempre con questo tentativo di riscrivere. Si scioglie il Partito Comunista, muoiono i partigiani, ce ne sono pochissimi, per cui in questa Repubblica antifascista vediamo che si fa gara a chi è stato più anticomunista degli altri. Cioè oggi chiunque sia stato comunista, appartenente, parliamo di Violante, Fassino, sì, sì, sì, Beltroni, sì, eccetera, parlano come San Pietro quando rinnegarono tre volte Gesù, no?
1: Sì.
0: Però dichiararsi fascisti in questo paese non è un reato, lo si fa tranquillamente, si hanno i busti di Mussolini, si parla di Almirante, è stato l'anniversario della scomparsa, sì, pochi giorni fa,
1: certo,
0: padre politico, come grande statista. Si parla dei tempi in cui c'erano le grandi figure politiche, Almirante, Berlinguer, voglio dire, uno è stato perseguitato dal fascismo, fucilatore dei partigiani.
1: Certo.
0: E come facciamo a accomunarli? Non si può. C'è una grossa confusione. E ho sentito giorni fa, chi era? Il ministro dell'istruzione Valditara, no?
1: Sì.
0: Che ricordava di come fosse rimasto colpito quando le Brigate Rosse uccisero, sì, Piersanti Mattarella, il fratello del Presidente della Repubblica. Cioè, voglio dire, piano piano, a pezzetto alla volta, si fanno passare delle cose che, voglio dire, no? Non sarebbero mai passate. Un manuale per l'esame di giornalismo che è uscito nel 2024 e per questo non fu accettato, per fortuna, diceva che la strage del 2 agosto 1980 alla stazione di Bologna era imputabile alle Brigate Rosse, con diverse sentenze,
1: certo,
0: definitive passate in Cassazione, eccetera.
1: Sì, sì.
0: Questo si cerca di fare. Però il dubbio, piano piano, Goebbels insegna, voglio dire, poi alla fine resta, no, nella mente di chi sente.
1: Certo, certo, certo. E qui c'è tutto un ruolo anche del giornalismo, di cui del giornalismo e della stampa in genere, e dei media quelli importanti, che ha un ruolo veramente negativo in tutto questo, no?
0: E come no, i giornalisti siano, qualcuno li chiama pennivendoli o giornalai,
1: sì,
0: addirittura.
1: Sì, esatto.
0: Vedi i direttori di giornali che oggi sono direttore del giornale A e parlano in un certo modo, domani, sì, diventano direttore, sono sempre gli stessi che si scambiano di ruolo,
1: certo,
0: diventano direttore del giornale C e rinnegano tutto quello che hanno detto, insomma, no?
1: Esatto, infatti.
0: Per non parlare poi delle operazioni più grosse, ma tu parlavi prima di Russia e Ucraina, basta andarsi a vedere quello che scriveva per esempio la Repubblica nel 2014, quando parlava tutti i giorni delle violazioni della tregua, degli attacchi ucraini alle popolazioni, alla minoranza russofona. Poi è stato dato un ordine dall'alto, e quello che è successo prima dell'inizio dell'operazione speciale, dell'invasione russa, la si può chiamare come la si vuole,
1: sì,
0: ma tutto quello che è successo prima, dal, esatto, finanziamento europeo, poi ammesso dalla stessa Merkel, eccetera, al golpe contro Yanukovych, che impedisse poi la separazione delle regioni russofone, non si parla più, non si dice nulla.
1: No,
0: l'altro giorno è successa. C'è stato un attacco su Kiev in risposta all'attacco,
1: certo,
0: a un attacco ucraino, e i nostri media non hanno parlato affatto del primo.
1: Assolutamente,
0: hanno parlato soltanto
1: esatto,
0: del secondo,
1: nonostante certo. Ci sia stato anche un corrispondente di un importante quotidiano italiano che ha partecipato all'incontro dei giornalisti sul posto, no? Dopo la distruzione di quel centro scolastico. E il suo giornale non ha pubblicato il suo articolo, no? Per cui anche questo. Certo. Io per
0: non
1: concludere,
0: lo pubblicherà, esatto. Ma diciamo se ti ricordi la storia di Mark Innaro, corrispondente
1: certo.
0: della RAI da Mosca, devo dire,
1: certo.
0: È veramente sintomatica. Lui voleva fare i servizi su quello che succedeva e gli certo. dicevano no, forse questo no, alla fine vabbè, sai che c'è, trasferitemi, l'hanno mandato al Cairo,
1: certo.
0: Poi è scominciata la vicenda, l'attacco genocidiario su Gaza,
1: sì.
0: E anche lì si è trovata nella condizione di non poter scrivere quello
1: certo.
0: che pensava, e allora ha mandato a quel paese la RAI, se n'è andato, giustamente, insomma,
1: esatto.
0: Avendo lui una dignità a differenza di tanti altri.
1: Certo, io chiudo qui la trasmissione perché siamo ormai arrivati fuori tempo, no?
0: Già.
1: Esatto. solo ricordando che probabilmente abbiamo, anzitutto, invece che uno, ormai due padroni, no? Perché oltre che il discorso NATO c'è il discorso Europa, qui è tutto un tema da sviluppare, però lo accenniamo così, e che forse, almeno per quanto mi riguarda, io l'ho fatto, il firmare questo referendum su il togliere il finanziamento pubblico ai giornali, a questa stampa che non fa informazione.
0: Fa disinformazione,
1: esatto.
0: Delle volte vende qualcosa come 300 copie, insomma,
1: esatto.
0: Però prende i soldi,
1: esatto.
0: dei contribuenti,
1: esatto.
0: Sì.
1: Esatto.
0: Sì, sì, sì, l'ho firmato anch'io.
1: Bene.
0: È una goccia nel mare anche questa, insomma,
1: ah, certo.
0: Dire, no? Perché poi dico, si troveranno altri modi comunque per,
1: sì, sì.
0: per raccontarci la loro verità, purtroppo.
1: Certo.
0: Senti, scuso se sono stato troppo
1: no,
0: lungo. Io
1: assolutamente, siamo punto, giusto nei tempi, siamo fuori di un minuto, per cui non è un problema. E per cui noi ci risentiamo comunque presto, perché sono alcune di queste cose sono temi che dobbiamo riprendere. Assolutamente.
0: Benissimo. Io vi consiglio veramente, al di là dei miei libri personali, quelli di Quattro Punte Edizioni, è appena uscito un libro sulla Brigata Ebraica. Anche lì sulla mistificazione sì. che è stata fatta della
1: certo.
0: storia della Brigata Ebraica, che va in giro con le bandiere di Israele sì. che neanche esisteva, ovviamente,
1: certo.
0: perché sappiamo che si è stato creato dopo. Esce tra due settimane un libro, un bel libro, con testimonianze inedite e interviste dei giudici delle sentenze della strage di Bologna, appunto. Per cui vi invito a seguirci. Siamo una piccola casa editrice, ma quando c'è questo terreno così arido, una goccia alla volta, piano piano magari ricomincia a piovere.
1: Assolutamente sì. Benissimo, io ti saluto e noi ci risentiremo appunto presto. Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Ciao.
0: Grazie Dario, saluto tutti anch'io. Ciao.
2: La cultura è la... Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, sito e gruppo Facebook, dove potrai ascoltare le web radio italiane e dove è possibile scambiarsi informazioni, curiosità, collaborazioni e consigli riguardanti il mondo musicale e radiofonico. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it. Sito e gruppo Facebook, dove potrai ascoltare le web radio italiane e dove è possibile scambiarsi informazioni, curiosità, collaborazioni e consigli riguardanti il mondo musicale e radiofonico. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

0: Buonasera, benvenuti all'ascolto di Radio Grad. Gemini Network, piattaforma digitale per le radio indipendenti. Radio Samarcanda. Radio Samarcanda Digital Network in DAB. Valentine DJ, come al solito, settimanalmente da questi microfoni per Chromo Dioxide, scaletta musicale a discrezione del sottoscritto. Che dire? L'estate sta facendo capolino, piano piano il caldo si sta presentando. Le guerre non accennano a finire, anzi. Il ponte sullo stretto è l'argomento di questi giorni. Ma che vi devo dire? In risposta a tutto questo noi possiamo entrare per 5 minuti dentro la vita di John Lennon.
1: That is... It just sort of goes too quiet, doesn't it?
0: Sta provando Strawberry Fields. E ha paura di non farcela. Infatti commenta: I cannot do it, I cannot do it. Ma poi troverà il modo.
1: Can I do it? I can't do it.

campi di fragole per sempre dalla vita privata di John Lennon, privata nei suoi studi, le sue prove, per uno che è stato un grande successo dei Beatles. Più o meno negli stessi anni i Pink Floyd esordivano con The Piper of the Gates of Dawn, dove troviamo questa Matilda, Mother, Pink Floyd.

0: Pink Floyd, al loro esordio discografico su 33 giri. The Piper at the Gates of Dawn. Il brano Matilda Mother sembrerebbe opera di Syd Barrett, che all'epoca era un po' il guru del gruppo. Ma sempre negli stessi anni, Simon & Garfunkel.
1: Scarborough Fair. And again, singing with my brothers made it very easy to blend in with them.
0: Simon & Garfunkel alla TV americana, 1968, per questa Scarborough Fair.

Simon & Garfunkel, due voci stupende per questa magica Scarborough Fair Canticle. Ma negli anni 60 probabilmente si era diffusa questa mania di scrivere ballate, e io le raccolgo oggi probabilmente perché il caldo, ma forse anche la mia vecchiaia. Jefferson Airplane, Coming Back to Me, alla voce Marty Balin.

Jefferson Airplane, Coming Back to Me. Ma sapete com'è l'estate? Il caldo, poca voglia di muoversi, e a un certo punto l'imprevedibilità e la violenza di un temporale estivo ci possono cogliere così, di sorpresa, mentre non ce l'aspettiamo.

Antonio Vivaldi, Le stagioni. Questa era L'estate, terzo movimento, Presto, diretto dal direttore d'orchestra, il maestro Riccardo Muti.

Björk dall'Islanda. All is full of love. Tutto quanto è pieno d'amore. Dovremmo farla ad ascoltare ad alcuni presidenti e personaggi potenti della nostra attualità. Ma forse non otterremo nulla. Io comunque ve l'ho detto, sarà il caldo, sarà l'età, ma mi mantengo sempre su questa linea, altra voce femminile. La danese Agnes Obel, qui in una sessione dal vivo, in uno studio di Berlino, per questa The Cars, Agnes Obel.

Agnes Obel in pieno assetto camerettistico, in quanto tutti strumenti acustici, pianoforte, viola, violoncello, lei suona il pianoforte e canta. Per questa The Cars. Ma adesso andiamo a trovare due signori, vale a dire Brian Eno e John Cale. Allora, tutti conosciamo, penso, Brian Eno. John Cale, per chi non lo sapesse, è stato il fondatore, insieme a Lou Reed, dei Velvet Underground. Dopo la fortunata prova del 1 giugno 1974, un concerto dal vivo dove li vede insieme a Kevin Ayers e Nicole, alla fine degli anni 80, se non sbaglio, arriva questo The Wrong Side Up, questo disco che fanno insieme, da cui andiamo ad ascoltare questa Cordoba, ma più che la città spagnola credo sia Cordoba la città argentina, infatti il brano è un tango.

Brian Eno, John Cale. Qui da Radiograd, Gemini Network, Radio Samarcanda. Lei invece è Nene Cherry. Sì, la figlia di Don. Woman.

Nene e Cherry. Nene e Cherry con Woman, dicevamo la figlia di Don Cherry. Ma Shipbuilding è un brano che è stato scritto da Elvis Costello durante la guerra tra le Malvinas, tra l'Argentina e l'Inghilterra, per le isole Malvinas, qui ripreso da Robert Wyatt.

0: Robert Wyatt. Shipbuilding qui da queste antenne. I Cure all'inizio.
1: Catch the dying sun, the nighttime follows.
0: Fuoco in Cairo.

Brucia, brucia come il fuoco in Cairo. Io penso sia la città capitale egiziana, il Cairo. Mentre qui abbiamo una versione molto particolare di un brano dei Depeche Mode che si chiama Dream On. Questa è la versione acustica di Dave Clark. Dave Clark è il Depeche Mode dissidente, quello che dopo la pubblicazione del primo 33 giri abbandona il gruppo in contrasto con gli altri. I Depeche Mode incideranno poi Dream On molti anni dopo.

Sì, non ci è dato sapere di più, avere più informazioni su questo brano, che rimane così un qualcosa di particolare, ma noi ci spostiamo adesso su un altro signore, un certo Lou Reed. Lou Reed ci racconta di Caroline, o Caroline, Caroline Says.

0: Berlin Says. Se non ricordo male era su Berlin, disco veramente incredibile di Lou Reed, che credo rimarrà negli anni. Ma anche noi in Italia abbiamo una vena poetica notevole.
1: Tu, vestita

0: tanto di cappello al duo Battisti-Rapetti. Traversiamo l'oceano, andiamo in America. Lui si chiamava Prince.
1: No love, no hope inside.
0: The Cross.
1: No

The Cross, The Cross, l'incrocio, la croce, si trovava su Sign of the Times, disco doppio di Prince, forse una delle migliori cose che ci ha regalato. Ma già 40 anni fa c'era qualcuno che aveva capito qual era l'importanza dell'immagine pubblica.

diceva Johnny Lydon, non giudicarmi da come vi vesto o dal colore dei miei capelli. Quella è l'immagine pubblica.

Radiograd, Gemini Network, Radio Samarcanda, Valentine DJ. Loro si chiamano Osric Tentacles, rock spaziale, Eternal Wheel, una ruota eterna.

I Tentacoli di Oz, gruppo storico. Fino a un po' di tempo fa vendevano solo musicassette con le loro incisioni, e grandi eredi di Vidal e Gong. Ma dallo spazio arriviamo nel deserto. La sigla Muslim Goes era una sigla sotto la quale un giovane londinese si è nascosto per diverso tempo. Un giovane londinese che rispondeva al nome di Brian Jones, mai uscito fra l'altro dalla Gran Bretagna, però era con l'FLP, praticamente era un militante del Fronte per la Liberazione della Palestina. Compone negli anni 90 diverso materiale che chiaramente poi in qualche modo veniamo a sapere, solo che il giovane, questo Brian Jones, nel 99 muore per un virus particolare, almeno quel che ho letto, poche righe. Però ci lascia questa testimonianza incredibile, sembra di stare tra le strade di Gaza o in Cisgiordania. Muslim Goes, Mullah Said.

Beh, bisogna dire che il deserto non conosce mezze misure, è un luogo che o lo si ama o lo si odia. Di conseguenza anche questa Mullah Said, che ci porta proprio in mezzo a questo ambiente un po' ipnotica e queste stupende percussioni, secondo me, molto arabe, molto desertiche, voci prese per la strada. Non so se avete mai frequentato deserti o avete mai avuto l'occasione di starci qualche giorno.

Muslim Goz, Mullah Said, ma qui a Radiograd andiamo ancora avanti. Versione camerettistica anche questa, oggi siamo proprio su questa linea. Merry Christmas, Mr. Lawrence. Ryuichi Sakamoto, piano, viola, violoncello, assembramento da camera.

Beh sì, devo dire che oggi la musica classica la fa da padrona qui a Cromo Dioxide. Rispondo con un qualcosa dal vivo. Nel 1988 si festeggia il 70° compleanno di Nelson Mandela. Sting si esibisce dal vivo con questa versione live di Message in a Bottle.

lo sa se qualcuno avrà mai trovato questo messaggio nella bottiglia. E chissà cosa c'era scritto. E lui può solo mandare un altro SOS, probabilmente era un messaggio per salvarlo dal naufragio di qualcosa. Comunque lo lasciamo qui, Sting, dal vivo, Message in a Bottle, per il 70° compleanno di Nelson Mandela. Per atterrare su qualcosa di molto dolce. Julian Cope, Jelly Pop Perky Jean.

E dopo Julian Cope ci aspetta la California dei primi 70. David Crosby dal suo primo disco a suo nome. Laughing, ridendo. Jerry Garcia alla steel guitar.

sempre guardando verso gli Stati Uniti, anche se lui nasce in Canada, Neil Young, Sugar Mountain, che vorrebbe dire la montagna di zucchero, ma nella cultura anglosassone si intende l'età adolescenziale, un'età che si lascia piuttosto presto.

0: Neil Young, Sugar Mountain. La montagna di zucchero, un'età che l'abbandoniamo abbastanza presto, ma i ricordi ancora sono vivi. Adesso andiamo invece dal signor Stephen Wilson. Stephen Wilson è il musicista poliedrico, personaggio incredibile, frontman dei Porcupine Tree. Qui in questo brano insieme alla cantante Ninette Taieb.
1: I'm tired of weakness, tired of my feet of...
0: Il brano porta il nome di Paria.

Steven Wilson con la cantante Ninetta Yeb, Paria. Ma Steven Wilson non è solo un musicista, è anche uno che ama remixare i long playing storici, ad esempio Stand Up di Jethro Tull.

dal secondo disco di musica per ambienti, Ambient Number 2 di Brian Eno, detto anche The Plateau of Mirrors. Harold Budd, Brian Eno, Not Yet Remembered.

Bene, carissimi ed eventuali ascoltatori, anche per oggi il mio tempo sta finendo. Qui da Radio Grad, Gemini Network, Radio Samarkand, Valentine DJ conclude Cromo di Ossido odierno con un brano che è legato alla mia adolescenza. Estremamente mediterraneo. Lui Demis Roussos, il quale insieme a Vangelis formarono negli anni 60 gli Aphrodite's Child. Il brano si chiama Marie Jolie. Noi ci sentiamo tra una settimana. Ciao.

Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

0: Radio Grad, la radio libera e resistente.
1: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
2: Spazio Indie. Spazio Indie.
0: Spazio Indie.
2: Spazio Indie.
0: Notizie, interviste e recensioni sulla galassia indipendente della musica italiana con Mr. Helios. Il mercoledì alle 14 e in replica giovedì alle 22 su Radio Grad.